L'acqua, un bene prezioso, insostituibile, vitale. Utilizziamola consapevolmente, senza sprechi.

Siamo in mare da sempre per garantire la tua sicurezza. Una missione che portiamo avanti grazie a 11.000 uomini e donne, mezzi e tecnologie. Abbiamo un unico grande obiettivo: proteggere il mare e chi lo vive. Guardia Costiera, la tua sicurezza in mare. Per le emergenze in mare, chiama la Guardia Costiera.

Mettono a rischio la nostra salute, non rispettano la nostra sicurezza, favoriscono la criminalità e sono sempre in agguato. Non fidarti. I prodotti contraffatti sono un pericolo per tutti. Segnala i casi di contraffazione alla Federconsumatori o telefonando allo 06 4705 5800. Io non voglio il falso. È una campagna Associazioni Consumatori, Ministero dello Sviluppo Economico.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

In Sardegna arriva il numero unico europeo NUE 112 per le chiamate di emergenza, soccorso sanitario, forze dell'ordine, vigili del fuoco e capitaneria di porto. Puoi chiamare gratuitamente da rete fissa o mobile e scaricare l'app Where Are You, che garantisce l'accesso alle persone con disabilità. La centrale unica di risposta dell'112 invia il soccorso in tempi rapidi, grazie alla geolocalizzazione della chiamata e al servizio di traduzione multilingue. Per conoscere la data di attivazione nel tuo territorio, vai sul sito www.regione.sardegna.it. 112, un numero unico per ogni emergenza.

c'era la spiaggia, il mare più in là. Una marea di gente, tu non eri presente. C'era il cielo, il sole lassù.

0: suena ahora.
1: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
2: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
1: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.

0: Amici di Radio Domus Novas, ben sintonizzati qui sulla nostra radio. Questo è un appuntamento. No, sto scherzando. L'appuntamento con Troppo Forti va in onda ogni lunedì alle ore 10 e il giovedì alle ore 12.
1: Troppo Forti.
2: Hai capito? Ho capito, sì. Mica succede.

What's up, baby? It's your new boyfriend.

0: La violenza? La violenza è la cosa più stupida che si possa fare a se stessi. E poi, oltre a non aver mai risolto niente, è così antiquata. Se proviamo a sfidarci, la nostra energia volta al bene comune, non si può mai dire. C'è del mistico nella vita.
1: Gli altri sono te. Rispettati.

Questa è. Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio. Radio Domus Novas.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di venerdì 28 agosto. Ariete, la luna piena vi invita a rallentare, ad ascoltare ciò che normalmente cercate di mettere da parte. In amore, non forzate le risposte. Toro, la luna illumina amicizie, progetti e desideri per il vostro futuro. Potete capire con maggiore chiarezza le persone che meritano la vostra attenzione. Gemelli, oggi potreste arrivare a una conclusione importante su un progetto o rendervi conto che è arrivato il momento di cambiare direzione. Mercurio può portare notizie improvvise. Cancro, all'improvviso potreste sentire il bisogno di cambiare prospettiva. Partire, studiare o semplicemente prendere le distanze da ciò che avete vissuto fino ad oggi. Leone, la luna piena mette l'attenzione sul denaro, le risorse condivise e questioni che preferivate non affrontare. Potreste capire quanto vale una situazione o una persona. Vergine, una giornata importante perché la luna si oppone al vostro sole e porta in primo piano le relazioni e gli accordi con gli altri. In amore una verità può venire a galla. Bilancia, la luna piena in pesci porta l'attenzione sulla quotidianità, sul lavoro e soprattutto sul vostro benessere. Venere nel vostro segno vi protegge in amore. Scorpione, la luna di oggi accende amore, creatività, passioni e desiderio di vivere qualcosa di autentico. Marte sostiene il vostro segno e trasforma le emozioni in iniziativa. Sagittario, la luna mette al centro casa, famiglia e questioni private. Una situazione personale è arrivata a un punto di svolta. In amore dovete essere più decisi. Capricorno, il plenilunio rende più importanti le parole, le telefonate, gli spostamenti e gli incontri. In amore una conversazione sincera può avvicinarvi molto a qualcuno. Acquario, oggi potreste decidere di chiudere una spesa, cambiare una strategia economica o liberarvi di un peso. Urano vi mette addosso la voglia di cambiare. Pesci, la luna piena nel vostro segno rende questa giornata particolarmente significativa. È il momento di guardarvi dentro. In amore può arrivare una sorpresa improvvisa per i single. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.
1: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni, vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai. Dice sempre, non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera. Doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite, cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima, mi dice, se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente, ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto, era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto mio figlio voleva donare gli organi, ma erano compromessi, quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto, mamma, non fermarti, tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicola Scomati, e con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi, e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.

0: il fuoco, deve solo accendere emozioni. Pronto? 15-15.
1: Se avvisti un incendio boschivo, chiama il 1515 del Corpo Forestale dello Stato.

Quinta ondata di calore con punte di 43-45 gradi nelle isole maggiori, temporali forti al nord. Nella prima parte della giornata soleggiato su tutto il sud, nonché sul Lazio, Abruzzo e Molise, sul resto del centro e al nord nubi sparse, rovesci su Alpi e Prealpi. Nel pomeriggio instabilità a nord del fiume Po, con temporali. Sole e caldo sulle regioni centro-meridionali con massime eccezionali per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 128 bis centrale sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo di Ponte Molinu in provincia di Sassari. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata di circa 2 km tra lo svincolo per Villa Santa e lo svincolo per Villa Nuva Forru in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1 km e 200 metri in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas.
2: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. L'alta pressione subtropicale si rafforza ulteriormente sulla Sardegna e venerdì 28 agosto porterà una giornata caratterizzata da tempo stabile, ampiamente soleggiato e temperature ancora decisamente elevate. Qualche nube proverà a presentarsi all'appello durante le prime ore del mattino, ma avrà vita breve. Nel corso della giornata il sole tornerà rapidamente protagonista su gran parte dell'isola. Sul litorale occidentale, lungo le coste orientali e meridionali, sulle zone interne settentrionali e sui rilievi avremo condizioni prevalentemente serene o poco nuvolose. Durante la mattinata saranno possibili nubi sparse e locali annuvolamenti, destinati però a lasciare progressivamente spazio ad ampie schiarite. Situazione leggermente più variabile sulle zone interne meridionali, dove la nuvolosità potrà risultare a tratti più presente nella prima parte della giornata. Anche qui, però, il pomeriggio vedrà prevalere decisamente le schiarite. Temperature. Caldo africano ancora protagonista. Il promontorio subtropicale continuerà a richiamare verso la Sardegna masse d'aria molto calda provenienti dal Nord Africa, mantenendo le temperature su valori nettamente superiori alle medie climatiche del periodo. Il caldo sarà particolarmente intenso nelle pianure e nelle vallate interne, dove le massime potranno raggiungere diffusamente valori compresi tra 36 e 40 gradi. Le aree più esposte all'accumulo di calore, in particolare la Valle del Tirso e il Campidano, potranno registrare picchi ancora superiori, localmente nell'ordine dei 42-44 gradi. Sarà quindi un'altra giornata da caldo estremo, soprattutto nelle ore centrali e nelle zone lontane dall'influenza mitigatrice del mare. Il calendario dice fine agosto. Il termometro, evidentemente, non è stato informato. Venti. Venti inizialmente deboli dai quadranti sud-occidentali, con tendenza ad attenuarsi e a ruotare progressivamente dai quadranti nord-occidentali nel corso della giornata. Non sono attesi, in generale, regimi di ventilazione particolarmente sostenuti. Mari. Mare di Sardegna, mosso. Canale di Sardegna, mosso. Mar Tirreno, mosso. Queste erano le previsioni meteo della Sardegna di venerdì 28 agosto. Vi ringraziamo per averci preferito e vi rimandiamo alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.
3: Radio Domus Novas, ogni giorno, conquista la vostra attenzione.

Dopo il liceo che potevo fare, non c'era che l'università. Ma poi il seguito è una vergogna. Son fuori corso qui in facoltà e me lo voglio dimenticare. E bevo, bevo come una spugna. Son sempre ubriaco, son sempre fatto, e arrivo a sera che son distrutto. Così, a furia di questo sballo, non so più quando, non so più come, mi sono scordato il mio vero nome. Ma qui nel giro mi chiamano spugna, eccomi qua. Faccio il pirata ma non mi va, e tengo pure una certa età. Son tutto buchi come una spugna, del movimento mi importa poco. Faccio buon viso a cattivo gioco, e bevo, bevo senza

Valga molto, son livido, son sconvolto. C'è poco da scherzare. Ma voglio volare anch'io, volare a modo mio. Il prezzo è assai alto, ma ci riuscirò. Io ora ho trovato la giusta via, sono qualcuno in pirateria. E questo ormai è il mio destino. E se qualcuno mi vuol fermare, sono disposto anche a sparare. Sono devoto a Capitan Uncino.

Venerdì 28 agosto 2026. La Chiesa ricorda Sant'Agostino. La luna è ancora piena e il proverbio scelto per questa giornata è «Morto un papa, se ne fa un altro». Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1903 l'inizio della produzione di serie segnava la nascita della Harley Davidson, la casa motociclistica simbolo mondiale delle due ruote a motore. Nel 1939 la celebre Gioconda di Leonardo da Vinci, custodita nel Museo parigino del Louvre, veniva trasferita in un luogo segreto per preservarla dai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. Nel 1943, scortato da 250 carabinieri, il dittatore italiano Benito Mussolini, detenuto in Sardegna, veniva trasferito sul Gran Sasso e alloggiato a Campo Imperatore. E nel 1963, Martin Luther King teneva a Washington il toccante discorso «I have a dream» contro il razzismo. Nel 1964 l'Unione Sovietica omaggiava il politico italiano Palmiro Togliatti, scomparso una settimana prima, dedicandogli la città di Stavropol, che da oggi assumeva il nome di Togliatti o Togliattigrad, come spesso indicata in Italia. Nel 1984 la casa editrice Mondadori cedeva il 50% del suo canale televisivo Rete 4 alla Fininvest di Silvio Berlusconi, un'operazione da 30 miliardi di lire più altri 105 miliardi in 4 anni per l'archivio programmi. Nel 1995 a Roma matrimonio per il giornalista e conduttore TV Maurizio Costanzo e la collega Maria De Filippi. La cerimonia era celebrata dal sindaco Francesco Rutelli. E 15 anni fa, nel 2011, Katy Perry vinceva gli annuali MTV Music Awards per il miglior videoclip dell'anno con Fireworks, mentre a Lady Gaga andava quello di miglior video femminile e video con messaggio per Born This Way. Sono nati il 28 agosto. Nel 1860 il filologo autore dell'omonimo vocabolario di lingua italiana Nicola Zingarelli. Nel 1907 l'attore e cantante Nino Taranto. I giornalisti Giorgio Bocca nel 1925 e Maurizio Costanzo nel 1938 e nel 1965 la cantante Shania Twain. Nascevano oggi anche l'apneista pluriprimatista Umberto Pellizzari nel 1965, l'attore Jack Black nel 1969, il calciatore e allenatore Thiago Motta nel 1982 e la giornalista e conduttrice TV Sabrina Scampini, nata in questo giorno 50 anni fa, nel 1976. Ultima segnalazione per il 28 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Radio Domus Novas. L'infedele, amica di Vasco Rossi, si concede le scappatelle con Michael Jackson, ma fila anche con Sammy Fox. Poi improvvisamente si accoppia a Lucio Dalla. Ma c'è una cosa di cui puoi stare certo: Radio Domus Novas ci sta sempre. Se la vuoi, portala con te, quando più ti piace.

0: Conosci bene questa specie d'amore. Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.
1: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di venerdì 28 agosto. Ariete, la luna piena vi invita a rallentare, ad ascoltare ciò che normalmente cercate di mettere da parte. In amore, non forzate le risposte. Toro, la luna illumina amicizie, progetti e desideri per il vostro futuro. Potete capire con maggiore chiarezza le persone che meritano la vostra attenzione. Gemelli, oggi potreste arrivare a una conclusione importante su un progetto o rendervi conto che è arrivato il momento di cambiare direzione. Mercurio può portare notizie improvvise. Cancro, all'improvviso potreste sentire il bisogno di cambiare prospettiva. Partire, studiare o semplicemente prendere le distanze da ciò che avete vissuto fino ad oggi. Leone, la luna piena mette l'attenzione sul denaro, le risorse condivise e questioni che preferivate non affrontare. Potreste capire quanto vale una situazione o una persona. Vergine, una giornata importante perché la luna si oppone al vostro sole e porta in primo piano le relazioni e gli accordi con gli altri. In amore una verità può venire a galla. Bilancia, la luna piena in pesci porta l'attenzione sulla quotidianità, sul lavoro e soprattutto sul vostro benessere. Venere nel vostro segno vi protegge in amore. Scorpione, la luna di oggi accende amore, creatività, passioni e desiderio di vivere qualcosa di autentico. Marte sostiene il vostro segno e trasforma le emozioni in iniziativa. Sagittario, la luna mette al centro casa, famiglia e questioni private. Una situazione personale è arrivata a un punto di svolta. In amore dovete essere più decisi. Capricorno, il plenilunio rende più importanti le parole, le telefonate, gli spostamenti e gli incontri. In amore una conversazione sincera può avvicinarvi molto a qualcuno. Acquario, oggi potreste decidere di chiudere una spesa, cambiare una strategia economica o liberarvi di un peso. Urano vi mette addosso la voglia di cambiare. Pesci, la luna piena nel vostro segno rende questa giornata particolarmente significativa. È il momento di guardarvi dentro. In amore può arrivare una sorpresa improvvisa per i single. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.
3: Ogni giorno
4: musica,
3: voglia,
4: tutti i giorni voglia di musica. Musica.
3: Radio Domus Novas

Se c'è il rischio di un blackout, tieni sempre in efficienza una torcia elettrica e una radio a pile. Fai attenzione all'uso di candele e altre fonti di illuminazione come lampade a gas e a petrolio. Se sei per strada, presta attenzione agli incroci semaforici. Se rimani bloccato nell'ascensore, mantieni la calma in attesa dei soccorsi. Al ritorno della corrente, non riattivare tutti assieme gli apparecchi elettrici di casa. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.

0: Scopri cosa ti riservano le stelle con Le stelle di Azus.
1: Le stelle di Azus.
0: L'oroscopo del giorno, segno per segno, che ti guiderà su amore, lavoro e denaro.
2: Prodotto da Cartomanti Europei,
0: Le stelle di Azus è disponibile in esclusiva sulle emittenti del circuito Airplay. Affidati alla saggezza celeste e preparati ad affrontare la giornata con consapevolezza e fiducia. Sintonizzati e lasciati ispirare da
2: Le stelle di Azus,
0: solo per chi desidera il meglio dall'universo.
1: Le stelle di Azus.

Hai scelto chi volevi diventare. Hai scelto chi ti faceva battere il cuore. Hai scelto di seguire i tuoi sogni. Hai scelto di non smettere di imparare. Rispondere al telefono non è un incidente, è una scelta. Quando guidi, non distrarti.

0: Ehi, dico te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
1: Due minuti.
2: Estate!
1: Un libro.
3: Partire sembra sempre la risposta. Costruirsi altrove, reinventarsi, tenere il passato a distanza di fuso orario. Ma poi arriva un momento, un ritorno, una festa, un profilo sui social, in cui tutto quello che avevamo lasciato è ancora lì, ad aspettarci, esattamente dove l'avevamo lasciato. Io sono Gianluca Melilli, benvenuti. Con Due Minuti e un Libro oggi entriamo in un romanzo generazionale che racconta cosa resta di noi quando smettiamo di muoverci. E se anche tu scrivi romanzi in cui le relazioni contano più delle trame, su 2minutiunlibro.it trovi gli strumenti giusti per far arrivare il tuo libro ai lettori che aspettano di leggerlo. Oggi tocca a Gabriella Dallago con Giorni Futuri. La fine di un'amicizia può far tremare il mondo anche più della fine di un amore. Almeno per Irene e Ottavia è andata così. La loro è sempre stata una simbiosi giocata sugli opposti. Una al liceo si nascondeva, l'altra era la più popolare. Una è cresciuta con una madre molto ingombrante, l'altra con una madre molto assente. A una piaceva Pietro, ma a Pietro piaceva l'altra. Perché adesso non si parlano più? Con una scrittura contemporanea e letteraria, l'autrice ci trascina tra i non detti e i giochi di specchi di un'amicizia tra due millennial a partire da una domanda. Provare a tenere in vita un rapporto finito è un gesto di speranza o di paura? Di Gabriella Dallago, Giorni Futuri, edizione Einaudi.
4: Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di venerdì 28 agosto. Ariete, la luna piena vi invita a rallentare, ad ascoltare ciò che normalmente cercate di mettere da parte. In amore, non forzate le risposte. Toro, la luna illumina amicizie, progetti e desideri per il vostro futuro. Potete capire con maggiore chiarezza le persone che meritano la vostra attenzione. Gemelli, oggi potreste arrivare a una conclusione importante su un progetto o rendervi conto che è arrivato il momento di cambiare direzione. Mercurio può portare notizie improvvise. Cancro, all'improvviso potreste sentire il bisogno di cambiare prospettiva. Partire, studiare o semplicemente prendere le distanze da ciò che avete vissuto fino ad oggi. Leone, la luna piena mette l'attenzione sul denaro, le risorse condivise e questioni che preferivate non affrontare. Potreste capire quanto vale una situazione o una persona. Vergine, una giornata importante perché la luna si oppone al vostro sole e porta in primo piano le relazioni e gli accordi con gli altri. In amore una verità può venire a galla. Bilancia, la luna piena in pesci porta l'attenzione sulla quotidianità, sul lavoro e soprattutto sul vostro benessere. Venere nel vostro segno vi protegge in amore. Scorpione, la luna di oggi accende amore, creatività, passioni e desiderio di vivere qualcosa di autentico. Marte sostiene il vostro segno e trasforma le emozioni in iniziativa. Sagittario, la luna mette al centro casa, famiglia e questioni private. Una situazione personale è arrivata a un punto di svolta. In amore dovete essere più decisi. Capricorno, il plenilunio rende più importanti le parole, le telefonate, gli spostamenti e gli incontri. In amore una conversazione sincera può avvicinarvi molto a qualcuno. Acquario, oggi potreste decidere di chiudere una spesa, cambiare una strategia economica o liberarvi di un peso. Urano vi mette addosso la voglia di cambiare. Pesci, la luna piena nel vostro segno rende questa giornata particolarmente significativa. È il momento di guardarvi dentro. In amore può arrivare una sorpresa improvvisa per i single. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.
1: Se c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
2: Radio Domus Novas, ogni giorno, conquista la vostra attenzione.
3: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

0: Quinta ondata di calore con punte di 43-45 gradi nelle isole maggiori, temporali forti al nord. Nella prima parte della giornata soleggiato su tutto il sud, nonché sul Lazio, Abruzzo e Molise, sul resto del centro e al nord nubi sparse, rovesci su Alpi e Prealpi. Nel pomeriggio instabilità a nord del fiume Po, con temporali. Sole e caldo sulle regioni centro-meridionali con massime eccezionali per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Una nuova mañana. Me levanté pensando en todas las cosas lindas que hemos hecho. Doble U con Yandel. Pensando en tu olor, tu piel.

Ci sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

questa nuova settimana con Vinicio Capossela, che ritorna a 30 anni dalla pubblicazione de Il ballo di San Vito, una nuova rilettura della canzone Bodyguard realizzata insieme a Capovilla alla fanfara milanese FanFest AI. La canzone nasce dall'incontro tra i due artisti che per la prima volta hanno lavorato insieme in studio e si lega anche all'omaggio a Don Andrea Gallo celebrato a Genova il 30 maggio. Disco novità, Vinicio Capossela, Futurine Pierpaolo Capovilla, tutti

Ti alzi alla mattina con le bombe in Ucraina, genocidio in Palestina, sgombri, abusi in quantità. Qualcuno spieghi agli sbirri che sui cuori innamorati manganelli sono inutili.

0: sette bodyguard, 10 bodyguard, 20 bodyguard, soltanto bodyguard.
1: Per la mia santità.
2: Disco novità, Vinicio Capossela, Futurin e Pierpaolo Capovilla, tutti bodyguard.
3: Disco novità.
4: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 128 bis centrale sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa, all'altezza dello svincolo di Ponte Molinu, in provincia di Sassari. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata di circa 2 km tra lo svincolo per Villa Santa e lo svincolo per Villa Nuva Forru, in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1 km e 200 metri, in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei, in provincia di Cagliari. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
5: Radio Domus Novas.
6: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. L'alta pressione subtropicale si rafforza ulteriormente sulla Sardegna e venerdì 28 agosto porterà una giornata caratterizzata da tempo stabile, ampiamente soleggiato e temperature ancora decisamente elevate. Qualche nube proverà a presentarsi all'appello durante le prime ore del mattino, ma avrà vita breve. Nel corso della giornata il sole tornerà rapidamente protagonista su gran parte dell'isola. Sul litorale occidentale, lungo le coste orientali e meridionali, sulle zone interne settentrionali e sui rilievi avremo condizioni prevalentemente serene o poco nuvolose. Durante la mattinata saranno possibili nubi sparse e locali annuvolamenti, destinati però a lasciare progressivamente spazio ad ampie schiarite. Situazione leggermente più variabile sulle zone interne meridionali, dove la nuvolosità potrà risultare a tratti più presente nella prima parte della giornata. Anche qui, però, il pomeriggio vedrà prevalere decisamente le schiarite. Temperature. Caldo africano ancora protagonista. Il promontorio subtropicale continuerà a richiamare verso la Sardegna masse d'aria molto calda provenienti dal Nord Africa, mantenendo le temperature su valori nettamente superiori alle medie climatiche del periodo. Il caldo sarà particolarmente intenso nelle pianure e nelle vallate interne, dove le massime potranno raggiungere diffusamente valori compresi tra 36 e 40 gradi. Le aree più esposte all'accumulo di calore, in particolare la Valle del Tirso e il Campidano, potranno registrare picchi ancora superiori, localmente nell'ordine dei 42-44 gradi. Sarà quindi un'altra giornata da caldo estremo, soprattutto nelle ore centrali e nelle zone lontane dall'influenza mitigatrice del mare. Il calendario dice fine agosto. Il termometro, evidentemente, non è stato informato. Venti inizialmente deboli dai quadranti sud-occidentali, con tendenza ad attenuarsi e a ruotare progressivamente dai quadranti nord-occidentali nel corso della giornata. Non sono attesi, in generale, regimi di ventilazione particolarmente sostenuti. Mari. Mare di Sardegna, mosso. Canale di Sardegna, mosso. Mar Tirreno, mosso. Queste erano le previsioni meteo della Sardegna di venerdì 28 agosto. Vi ringraziamo per averci preferito e vi rimandiamo alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.
7: More music in the mix.
8: Ciao, sono Andrea T. Noi stiamo insieme il sabato alle ore 11 e la domenica alle ore 19 su Radio Domus Novas con la classifica Trend Italia di Riviera Trend. Un abbraccio da Andrea T. Vi aspetto con Trend Italia Dance, la classifica dance di Riviera Trend.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di venerdì 28 agosto. Ariete, la luna piena vi invita a rallentare, ad ascoltare ciò che normalmente cercate di mettere da parte. In amore, non forzate le risposte. Toro, la luna illumina amicizie, progetti e desideri per il vostro futuro. Potete capire con maggiore chiarezza le persone che meritano la vostra attenzione. Gemelli, oggi potreste arrivare a una conclusione importante su un progetto o rendervi conto che è arrivato il momento di cambiare direzione. Mercurio può portare notizie improvvise. Cancro, all'improvviso potreste sentire il bisogno di cambiare prospettiva. Partire, studiare o semplicemente prendere le distanze da ciò che avete vissuto fino ad oggi. Leone, la luna piena mette l'attenzione sul denaro, le risorse condivise e questioni che preferivate non affrontare. Potreste capire quanto vale una situazione o una persona. Vergine, una giornata importante perché la luna si oppone al vostro sole e porta in primo piano le relazioni e gli accordi con gli altri. In amore una verità può venire a galla. Bilancia, la luna piena in pesci porta l'attenzione sulla quotidianità, sul lavoro e soprattutto sul vostro benessere. Venere nel vostro segno vi protegge in amore. Scorpione, la luna di oggi accende amore, creatività, passioni e desiderio di vivere qualcosa di autentico. Marte sostiene il vostro segno e trasforma le emozioni in iniziativa. Sagittario, la luna mette al centro casa, famiglia e questioni private. Una situazione personale è arrivata a un punto di svolta. In amore dovete essere più decisi. Capricorno, il plenilunio rende più importanti le parole, le telefonate, gli spostamenti e gli incontri. In amore una conversazione sincera può avvicinarvi molto a qualcuno. Acquario, oggi potreste decidere di chiudere una spesa, cambiare una strategia economica o liberarvi di un peso. Urano vi mette addosso la voglia di cambiare. Pesci, la luna piena nel vostro segno rende questa giornata particolarmente significativa. È il momento di guardarvi dentro. In amore può arrivare una sorpresa improvvisa per i single. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.
1: È caldissima, speaker simpaticissimi, programmi giovanissimi, Radio Domus.

0: La violenza negli stadi è il modo più vile di uccidere lo sport.
1: Gli altri sono te. Rispettati.
2: Ci sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di vivere. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la rara. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

sognare. Non smettiamo mai di farlo. Ecco perché scegliamo lei. Perché sa farci sognare. In ogni suo angolo ci parla di suoni ancestrali, di storie millenarie, sapori autentici e di un'eterna bellezza. Viverla e rinascere ogni volta. Sardegna, sicuri di sognare.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Venerdì 28 agosto 2026, la Chiesa ricorda Sant'Agostino. La luna è ancora piena e il proverbio scelto per questa giornata è: morto un papa, se ne fa un altro. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1903 l'inizio della produzione di serie segnava la nascita della Harley Davidson, la casa motociclistica simbolo mondiale delle due ruote a motore. Nel 1939 la celebre Gioconda di Leonardo da Vinci, custodita nel Museo parigino del Louvre, veniva trasferita in un luogo segreto per preservarla dai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. Nel 1943, scortato da 250 carabinieri, il dittatore italiano Benito Mussolini, detenuto in Sardegna, veniva trasferito sul Gran Sasso e alloggiato a Campo Imperatore. E nel 1963, Martin Luther King teneva a Washington il toccante discorso «I have a dream» contro il razzismo. Nel 1964 l'Unione Sovietica omaggiava il politico italiano Palmiro Togliatti, scomparso una settimana prima, dedicandogli la città di Stavropol, che da oggi assumeva il nome di Togliatti o Togliattigrad, come spesso indicata in Italia. Nel 1984 la casa editrice Mondadori cedeva il 50% del suo canale televisivo Rete 4 alla Fininvest di Silvio Berlusconi, un'operazione da 30 miliardi di lire più altri 105 miliardi in 4 anni per l'archivio programmi. Nel 1995 a Roma matrimonio per il giornalista e conduttore TV Maurizio Costanzo e la collega Maria De Filippi. La cerimonia era celebrata dal sindaco Francesco Rutelli. E 15 anni fa, nel 2011, Katy Perry vinceva gli annuali MTV Music Awards per il miglior videoclip dell'anno con Fireworks, mentre a Lady Gaga andava quello di miglior video femminile e video con messaggio per Born This Way. Sono nati il 28 agosto. Nel 1860 il filologo autore dell'omonimo vocabolario di lingua italiana Nicola Zingarelli. Nel 1907 l'attore e cantante Nino Taranto. I giornalisti Giorgio Bocca nel 1925 e Maurizio Costanzo nel 1938 e nel 1965 la cantante Shania Twain. Nascevano oggi anche l'apneista pluriprimatista Umberto Pellizzari nel 1965, l'attore Jack Black nel 1969, il calciatore e allenatore Thiago Motta nel 1982 e la giornalista e conduttrice TV Sabrina Scampini, nata in questo giorno 50 anni fa, nel 1976. Ultima segnalazione per il 28 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: Maurillo, vieni qui!
3: Cosa vuoi?
2: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
3: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni, dal lunedì al venerdì e la domenica, dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
2: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.
4: Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Ehi, dico te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
1: Due minuti.
2: Estate!
1: Un libro.
3: Partire sembra sempre la risposta. Costruirsi altrove, reinventarsi, tenere il passato a distanza di fuso orario. Ma poi arriva un momento, un ritorno, una festa, un profilo sui social, in cui tutto quello che avevamo lasciato è ancora lì, ad aspettarci, esattamente dove l'avevamo lasciato. Io sono Gianluca Melilli, benvenuti. Con Due Minuti un Libro oggi entriamo in un romanzo generazionale che racconta cosa resta di noi quando smettiamo di muoverci. E se anche tu scrivi romanzi in cui le relazioni contano più delle trame, su 2minutiunlibro.it trovi gli strumenti giusti per far arrivare il tuo libro ai lettori che aspettano di leggerlo. Oggi tocca a Gabriella Dallago con Giorni Futuri. La fine di un'amicizia può far tremare il mondo anche più della fine di un amore. Almeno per Irene e Ottavia è andata così. La loro è sempre stata una simbiosi giocata sugli opposti. Una al liceo si nascondeva, l'altra era la più popolare. Una è cresciuta con una madre molto ingombrante, l'altra con una madre molto assente. A una piaceva Pietro, ma a Pietro piaceva l'altra. Perché adesso non si parlano più? Con una scrittura contemporanea e letteraria, l'autrice ci trascina tra i non detti e i giochi di specchi di un'amicizia tra due millennial a partire da una domanda. Provare a tenere in vita un rapporto finito è un gesto di speranza o di paura? Di Gabriella Dallago, Giorni Futuri, edizione Einaudi.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Gusta la musica. Su Radio Domus Novas solo buona musica. Quella giusta, fresca, frizzante, come te.

0: Ciao a tutti, sono Alex De Sì, vi aspetto ogni lunedì alle ore 10 e in replica il giovedì alle ore 12 con
1: Troppo Forti, Troppo Forti, Troppo Forti.
0: Perché collegarsi su radiosdomusnovas.it? Perché è una bella radio, fa buona musica e poi c'è Troppo Forti.
1: Troppo Forti con Alex De Sì.
2: Hai capito? Ho capito sì, mica succede.

0: Idea News Magazine.
1: Ed ora abbiamo in collegamento il professor Alberto Contri per approfondire il tema dell'intelligenza artificiale. Allora, vogliamo spiegare che cosa sta succedendo nella competizione tra Cina e Stati Uniti, appunto, sull'intelligenza artificiale. Quindi ci spiega che cosa sono questi modelli aperti, modelli open weight che propone la Cina, modelli meno costosi rispetto invece all'intelligenza artificiale che propone la Silicon Valley, e poi faremo delle considerazioni anche di carattere etico.
2: Detto in parole semplici, i sistemi di intelligenza artificiale proposti dalla Silicon Valley, ChatGPT, OpenAI, eccetera, Anthropic, si basano su un concetto ispirato al gigantismo americano, cioè per poter fare una grande quantità di calcoli è necessario avere dei data center, che sono questi enormi centri con dei server giganteschi, ma grandi come dei campi di calcio, che servono per nutrire di elettricità questi computer così energivori, ma anche per raffreddarli con enormi quantità d'acqua. E questo è uno dei problemi che sta emergendo in tutto il mondo, perché già adesso la quantità di energia necessaria e la quantità d'acqua necessaria per tenerli accesi, farli funzionare e raffreddarli non è sufficiente. Che cosa è successo? Che pochi giorni fa, la settimana scorsa, alla presenza di Xi Jinping, segno che questa era un'iniziativa di carattere governativo, sono stati presentati tre nuovi sistemi e qualche giorno dopo un quarto, che rivoluzionano completamente questo mercato, nel senso che non richiedono tutta questa energia, non richiedono tutto questo gigantismo di data center, possono girare addirittura su singoli computer un po' ben attrezzati, ma comunque singoli computer, e soprattutto sono disponibili a dei costi estremamente limitati. Quindi la potremmo definire la mossa del cavallo del sistema cinese, che l'ha studiato per anni. E come mai l'ha studiato per anni? Perché, come si dice, la necessità aguzza l'ingegno. Siccome l'America aveva posto delle restrizioni sulla vendita dei chip necessari per costruire questi data center, che sono della Nvidia si scrive, i cinesi hanno cercato di trovare una modalità di fare a meno di utilizzare questi chip costosi e complessi, e soprattutto di fare a meno di tutta questa energia e di tutta quest'acqua, e ci stanno riuscendo. E quindi questo adesso diventa una battaglia veramente non da poco. Il problema qual è? Che da noi non si capisce perché, probabilmente per un certo ritardo culturale, per mancanza di competenza o per altro, forse, non lo so, invece si sta accelerando con due progetti governativi per ridurre i tempi per la costruzione di questi data center. Ce ne sono diversi in Italia, che però sono basati sul concetto del gigantismo. Questo gigantismo che cosa comporta? Già ci sono state manifestazioni in Texas, in Scozia, ma anche alla Chiarella recentemente in Lombardia, perché i cittadini stanno sperimentando che per fornire energia e acqua ai data center, addirittura queste due fonti essenziali vengono razionate ai cittadini, e quindi è ovvio che i cittadini siano ampiamente preoccupati e si ribellino.
1: E quindi siamo preoccupati anche noi qui vicino a Cremona per la progettazione di un grandissimo data center. Siamo preoccupati anche per altre motivazioni di ordine etico sull'impatto dell'intelligenza artificiale in ambito militare, ma anche nell'apprendimento. Quindi siamo preoccupati per i nostri bambini. Avremo sicuramente occasione di approfondire ulteriormente, Alberto.
2: Certo, ma questo, diciamo, è l'aspetto minore, perché con un'adeguata educazione l'intelligenza artificiale può risultare estremamente utile. Certo che se si fa tutto questo per poi applicarla per la guerra o per altre attività, le cose non vanno bene. Comunque l'aspetto più preoccupante, ripeto, è questo: la Cina sembra aver improntato, imposto alla storia una svolta fondamentale, che sta spiazzando gli Stati Uniti, che sta spiazzando la Silicon Valley, e quindi è probabile, dicono gli esperti, che si creino due mercati, uno di nicchia ai quali si rivolgeranno quelli che non vogliono mollare questi nomi altisonanti che hanno cominciato, che darebbero più garanzie secondo loro, e invece un mercato molto più popolare che tra l'altro i cinesi hanno sviluppato proprio per il mercato africano, per esempio, dove loro sono già molto presenti, hanno costruito intere città, intere megalopoli, e poter offrire questi sistemi a costi bassissimi e senza necessità di questi dispendi di energia e di acqua può diventare fondamentale. Quindi è importante che la popolazione si informi e si renda conto che ci si sta muovendo in questo momento su una posizione che però è solo di una settimana scorsa, che diventa antistorica dal punto di vista del mercato stesso.
1: Grazie professor Alberto Contri per averci aiutato a comprendere meglio, avere maggiore consapevolezza su questo problema.
2: Grazie a voi, alla prossima.
0: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.

Quando finisce un amore, così com'è finito il mio, senza una ragione né un motivo, senza niente. Ti senti un nodo nella gola, ti senti un buco nello stomaco, ti senti vuoto nella testa e non capisci niente. E non ti basta più un amico, e non ti basta più distrarti, e non ti basta bere da ubriacarti.

stesso uomo. Magari l'avrò già dimenticata, magari. Ma se potessi ragionarci sopra, se potessi.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di venerdì 28 agosto. Ariete, la luna piena vi invita a rallentare, ad ascoltare ciò che normalmente cercate di mettere da parte. In amore, non forzate le risposte. Toro, la luna illumina amicizie, progetti e desideri per il vostro futuro. Potete capire con maggiore chiarezza le persone che meritano la vostra attenzione. Gemelli, oggi potreste arrivare a una conclusione importante su un progetto o rendervi conto che è arrivato il momento di cambiare direzione. Mercurio può portare notizie improvvise. Cancro, all'improvviso potreste sentire il bisogno di cambiare prospettiva. Partire, studiare o semplicemente prendere le distanze da ciò che avete vissuto fino ad oggi. Leone, la luna piena mette l'attenzione sul denaro, le risorse condivise e questioni che preferivate non affrontare. Potreste capire quanto vale una situazione o una persona. Vergine, una giornata importante perché la luna si oppone al vostro sole e porta in primo piano le relazioni e gli accordi con gli altri. In amore una verità può venire a galla. Bilancia, la luna piena in pesci porta l'attenzione sulla quotidianità, sul lavoro e soprattutto sul vostro benessere. Venere nel vostro segno vi protegge in amore. Scorpione, la luna di oggi accende amore, creatività, passioni e desiderio di vivere qualcosa di autentico. Marte sostiene il vostro segno e trasforma le emozioni in iniziativa. Sagittario, la luna mette al centro casa, famiglia e questioni private. Una situazione personale è arrivata a un punto di svolta. In amore dovete essere più decisi. Capricorno, il plenilunio rende più importanti le parole, le telefonate, gli spostamenti e gli incontri. In amore una conversazione sincera può avvicinarvi molto a qualcuno. Acquario, oggi potreste decidere di chiudere una spesa, cambiare una strategia economica o liberarvi di un peso. Urano vi mette addosso la voglia di cambiare. Pesci, la luna piena nel vostro segno rende questa giornata particolarmente significativa. È il momento di guardarvi dentro. In amore può arrivare una sorpresa improvvisa per i single. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook, l'oroscopo di Azus.
1: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
2: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vagis. Poche parole e tanta musica. Il jazz e dintorni sarà in onda il venerdì sera alle 21 su Radio Domus Novas. Ti aspetto.
3: Jazz e dintorni, tutta un'altra musica.

0: Quinta ondata di calore con punte di 43-45 gradi nelle isole maggiori, temporali forti al nord. Nella prima parte della giornata soleggiato su tutto il sud, nonché sul Lazio, Abruzzo e Molise, sul resto del centro e al nord nubi sparse, rovesci su Alpi e Prealpi. Nel pomeriggio instabilità a nord del fiume Po, con temporali. Sole e caldo sulle regioni centro-meridionali con massime eccezionali per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: Ho un segreto, ognuno ne ha sempre uno dentro, ognuno lo ha scelto e lo ha spento, ognuno

È inutile ascoltarne l'eco, consultarlo in segreto, ed è l'estate che torna, sembrava lontana, o tutto è più triste, oppure resiste, quello sguardo da oltraccio che insinua, ti verrò a prendere con le mie mani, e sarò quello che non ti aspettavi, sarò quel vento che ti porti dentro,

solo io, nell'attimo in cui ho deciso che so farti ridere, ma mai per caso. Sono io, se ritorno e se poi vado. Questa è la mia gente, sono le mie strade, le mie facce, i ponti che portano a quando ero bambino, bruciando ricordi e

Questa nuova settimana con Vinicio Capossela, che ritorna a 30 anni dalla pubblicazione de Il ballo di San Vito, una nuova rilettura della canzone Bodyguard realizzata insieme a Capovilla alla fanfara milanese Fanfet AI. La canzone nasce dall'incontro tra i due artisti che per la prima volta hanno lavorato insieme in studio e si lega anche all'omaggio a Don Andrea Gallo celebrato a Genova il 30 maggio. Disco novità, Vinicio Capossela, Futurini Pierpaolo Capovilla, tutti

tu ti alzi alla mattina con le bombe in Ucraina, genocidio in Palestina, sgombri, abusi in quantità, qualcuno spieghi agli sbirri che sui cuori innamorati manganelli sono inutili.

0: sei bodyguard, sì, bodyguard, tutti bodyguard, soltanto bodyguard.
1: Per la mia santità,
2: tutti bodyguard.
3: Disco novità, Vinicio Capossela, featuring Pierpaolo Capovilla, tutti bodyguard.
4: Disco novità.
5: Maurillo, Maurillo, vieni qui, vieni qui.
6: Cosa vuoi?
5: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
6: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni dal lunedì al venerdì e la domenica dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
5: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.
7: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 128 bis centrale sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo di Ponte Molino in provincia di Sassari. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata di circa 2 km tra lo svincolo per Villa Santa e lo svincolo per Villa Nuva Forru in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1 km e 200 metri, in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
8: Radio Domus Novas.
9: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. L'alta pressione subtropicale si rafforza ulteriormente sulla Sardegna e venerdì 28 agosto porterà una giornata caratterizzata da tempo stabile, ampiamente soleggiato e temperature ancora decisamente elevate. Qualche nube proverà a presentarsi all'appello durante le prime ore del mattino, ma avrà vita breve. Nel corso della giornata il sole tornerà rapidamente protagonista su gran parte dell'isola. Sul litorale occidentale, lungo le coste orientali e meridionali, sulle zone interne settentrionali e sui rilievi avremo condizioni prevalentemente serene o poco nuvolose. Durante la mattinata saranno possibili nubi sparse e locali annuvolamenti, destinati però a lasciare progressivamente spazio ad ampie schiarite. Situazione leggermente più variabile sulle zone interne meridionali, dove la nuvolosità potrà risultare a tratti più presente nella prima parte della giornata. Anche qui, però, il pomeriggio vedrà prevalere decisamente le schiarite. Temperature. Caldo africano ancora protagonista. Il promontorio subtropicale continuerà a richiamare verso la Sardegna masse d'aria molto calda provenienti dal Nord Africa, mantenendo le temperature su valori nettamente superiori alle medie climatiche del periodo. Il caldo sarà particolarmente intenso nelle pianure e nelle vallate interne, dove le massime potranno raggiungere diffusamente valori compresi tra 36 e 40 gradi. Le aree più esposte all'accumulo di calore, in particolare la Valle del Tirso e il Campidano, potranno registrare picchi ancora superiori, localmente nell'ordine dei 42-44 gradi. Sarà quindi un'altra giornata da caldo estremo, soprattutto nelle ore centrali e nelle zone lontane dall'influenza mitigatrice del mare. Il calendario dice fine agosto. Il termometro, evidentemente, non è stato informato. Venti. Venti inizialmente deboli dai quadranti sud-occidentali, con tendenza ad attenuarsi e a ruotare progressivamente dai quadranti nord-occidentali nel corso della giornata. Non sono attesi, in generale, regimi di ventilazione particolarmente sostenuti. Mari. Mare di Sardegna, mosso. Canale di Sardegna, mosso. Mar Tirreno, mosso. Queste erano le previsioni meteo della Sardegna di venerdì 28 agosto. Vi ringraziamo per averci preferito e vi rimandiamo alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.
4: Venerdì 28 agosto 2026, la Chiesa ricorda Sant'Agostino. La luna è ancora piena e il proverbio scelto per questa giornata è «Morto un papa, se ne fa un altro». Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1903 l'inizio della produzione di serie segnava la nascita della Harley Davidson, la casa motociclistica simbolo mondiale delle due ruote a motore. Nel 1939 la celebre Gioconda di Leonardo da Vinci, custodita nel Museo parigino del Louvre, veniva trasferita in un luogo segreto per preservarla dai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. Nel 1943, scortato da 250 carabinieri, il dittatore italiano Benito Mussolini, detenuto in Sardegna, veniva trasferito sul Gran Sasso e alloggiato a Campo Imperatore. E nel 1963, Martin Luther King teneva a Washington il toccante discorso «I have a dream» contro il razzismo. Nel 1964 l'Unione Sovietica omaggiava il politico italiano Palmiro Togliatti, scomparso una settimana prima, dedicandogli la città di Stavropol, che da oggi assumeva il nome di Togliatti o Togliattigrad, come spesso indicata in Italia. Nel 1984 la casa editrice Mondadori cedeva il 50% del suo canale televisivo Rete 4 alla Fininvest di Silvio Berlusconi, un'operazione da 30 miliardi di lire più altri 105 miliardi in 4 anni per l'archivio programmi. Nel 1995 a Roma matrimonio per il giornalista e conduttore TV Maurizio Costanzo e la collega Maria De Filippi. La cerimonia era celebrata dal sindaco Francesco Rutelli. E 15 anni fa, nel 2011, Katy Perry vinceva gli annuali MTV Music Awards per il miglior videoclip dell'anno con Fireworks, mentre a Lady Gaga andava quello di miglior video femminile e video con messaggio per Born This Way. Sono nati il 28 agosto. Nel 1860 il filologo autore dell'omonimo vocabolario di lingua italiana Nicola Zingarelli. Nel 1907 l'attore e cantante Nino Taranto. I giornalisti Giorgio Bocca nel 1925 e Maurizio Costanzo nel 1938 e nel 1965 la cantante Shania Twain. Nascevano oggi anche l'apneista pluriprimatista Umberto Pellizzari nel 1965, l'attore Jack Black nel 1969, il calciatore e allenatore Thiago Motta nel 1982 e la giornalista e conduttrice TV Sabrina Scampini, nata in questo giorno 50 anni fa, nel 1976. Ultima segnalazione per il 28 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
8: Radio Domus Novas.
10: Questa è
11: Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio. Radio Domus Novas.
12: Ho fondato Ornot nel 2013. Produciamo abbigliamento per ciclisti. Quello che apprezzo di più di Shopify è che possiamo gestire l'attività senza avere alcuna competenza tecnica. Portiamo avanti il nostro business con estrema facilità, dal back-end al front-end, alle vendite online. Se Shopify fosse un accessorio per biciclette, credo sarebbe la bicicletta stessa. È la base su cui costruiamo tutto il resto. Shopify è il cuore della nostra attività. Inizia la prova gratuita su shopify.com.

0: Ciao. Ho passato dei bei giorni con te. Piccolo, stupido, meraviglioso ragazzo. Ciao. Anzi, addio.
1: Allora non stavi scherzando, te ne vai.
0: Certo che me ne vado. Cosa volevi? Ma guarda quanto cielo c'è e quanti amori ci stanno dentro e quanti volano via.
1: Potevo lasciarti avere il bambino, ma
2: ti rendi conto che cosa sarebbe successo? Però forse sarebbe stato meglio. Almeno non saresti andata via.

0: Mi chiamo Shannon Maldonado e sono la fondatrice di Yowi, un negozio di articoli da regalo che propone creazioni artistiche e oggetti fatti a mano. Ho scelto Shopify perché, tra le varie piattaforme che ho testato, è senza dubbio una delle più intuitive. Per me era importante chiedermi dove saremo tra qualche anno. Gli strumenti per monitorare le vendite e pianificare le scorte sono già tutti lì, sulla tua dashboard. Inizia la prova gratuita su shopify.com.
1: Saluti e baci. Saluti e baci.

adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

0: sul serio o no?
1: Con tutto l'amore che posso. Ti amo.
2: Saluti e baci. Saluti e baci.

0: cosa mi succede stasera. Ti guardo ed è come la prima volta.
1: Che cosa sei?
0: Non vorrei parlare.
1: Cosa sei?
0: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
1: Non cambi mai.
0: Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
1: Proprio mai.
0: E il mio sempre, inquietudine.

0: Ecco il mio destino, parlarti. Parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla. C'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

0: respuesta es. Radio Domus Novas. La tu vida sicura tra le onde radio. Radio Domus Novas.
1: Maurillo, Maurillo, vieni qui, vieni qui.
2: Cosa vuoi?
1: Ascolta, dobbiamo ricordare che noi siamo in onda tutti i giorni su Radio Domus Novas.
2: È vero, assolutamente. Vogliamo ricordare gli orari, quindi tutti i giorni dal lunedì al venerdì e la domenica dalle 8.30 alle 10. Assolutamente sì, in diretta su Radio Domus Novas. Vi aspettiamo.
1: Maurillo, però ti sei dimenticato il nome del programma. Noi siamo Saluti e Baci e su Facebook siamo Saluti e Baci la Radio. Devo fare tutto io, dai.

0: due minuti,
1: estate,
0: un libro.
2: Partire sembra sempre la risposta. Costruirsi altrove, reinventarsi, tenere il passato a distanza di fuso orario. Ma poi arriva un momento, un ritorno, una festa, un profilo sui social, in cui tutto quello che avevamo lasciato è ancora lì, ad aspettarci, esattamente dove l'avevamo lasciato. Io sono Gianluca Melilli, benvenuti. Con due minuti e un libro oggi entriamo in un romanzo generazionale che racconta cosa resta di noi quando smettiamo di muoverci. E se anche tu scrivi romanzi in cui le relazioni contano più delle trame, su 2minutiunlibro.it trovi gli strumenti giusti per far arrivare il tuo libro ai lettori che aspettano di leggerlo. Oggi tocca a Gabriella Dallago con Giorni futuri. La fine di un'amicizia può far tremare il mondo anche più della fine di un amore. Almeno per Irene e Ottavia è andata così. La loro è sempre stata una simbiosi giocata sugli opposti. Una al liceo si nascondeva, l'altra era la più popolare. Una è cresciuta con una madre molto ingombrante, l'altra con una madre molto assente. A una piaceva Pietro, ma a Pietro piaceva l'altra. Perché adesso non si parlano più? Con una scrittura contemporanea e letteraria, l'autrice ci trascina tra i non detti e i giochi di specchi di un'amicizia tra due millennial a partire da una domanda. Provare a tenere in vita un rapporto finito è un gesto di speranza o di paura? Di Gabriella Dallago, Giorni futuri, edizione Einaudi.
3: Le stelle di Azus, le stelle di Azus.
4: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di venerdì 28 agosto. Ariete, la luna piena vi invita a rallentare, ad ascoltare ciò che normalmente cercate di mettere da parte. In amore, non forzate le risposte. Toro, la luna illumina amicizie, progetti e desideri per il vostro futuro. Potete capire con maggiore chiarezza le persone che meritano la vostra attenzione. Gemelli, oggi potreste arrivare a una conclusione importante su un progetto o rendervi conto che è arrivato il momento di cambiare direzione. Mercurio può portare notizie improvvise. Cancro, all'improvviso potreste sentire il bisogno di cambiare prospettiva. Partire, studiare o semplicemente prendere le distanze da ciò che avete vissuto fino ad oggi. Leone, la luna piena mette l'attenzione sul denaro, le risorse condivise e questioni che preferivate non affrontare. Potreste capire quanto vale una situazione o una persona. Vergine, una giornata importante perché la luna si oppone al vostro sole e porta in primo piano le relazioni e gli accordi con gli altri. In amore una verità può venire a galla. Bilancia, la luna piena in pesci porta l'attenzione sulla quotidianità, sul lavoro e soprattutto sul vostro benessere. Venere nel vostro segno vi protegge in amore. Scorpione, la luna di oggi accende amore, creatività, passioni e desiderio di vivere qualcosa di autentico. Marte sostiene il vostro segno e trasforma le emozioni in iniziativa. Sagittario, la luna mette al centro casa, famiglia e questioni private. Una situazione personale è arrivata a un punto di svolta. In amore dovete essere più decisi. Capricorno, il plenilunio rende più importanti le parole, le telefonate, gli spostamenti e gli incontri. In amore una conversazione sincera può avvicinarvi molto a qualcuno. Acquario, oggi potreste decidere di chiudere una spesa, cambiare una strategia economica o liberarvi di un peso. Urano vi mette addosso la voglia di cambiare. Pesci, la luna piena nel vostro segno rende questa giornata particolarmente significativa. È il momento di guardarvi dentro. In amore può arrivare una sorpresa improvvisa per i single. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.

0: Radio Domus Novas, la radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Das Omen.
2: Stio, senti anche tu quello che sento io?
3: Sì, Olio, è Radio Domus Novas.
2: Lo sapevo. Che cosa credi, stupido?

0: Benvenuto al weekend! Benvenuto al weekend!
1: Amici, l'atmosfera è quella giusta per dare vita a questa nuova puntata di Benvenuto Weekend.
0: Benvenuto Weekend.
1: Eccomi qua, io sono Alessandro Parodo, sono sempre con voi in questa fascia oraria, in questa giornata sempre meravigliosa della vostra radio preferita.
0: Benvenuto, Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo.
1: Cominciamo subito con la grande, grandissima Elisa. Questo è il suo ultimo singolo, Amore è.

0: loro sono sempre attualissimi, The Rolling Stones con In The Stars. Amici, a proposito di musica attuale, a proposito di persone che con il loro stile rispecchiano l'attualità proprio alla grande, c'è un DJ attualissimo, bravissimo, e chi più ne ha più ne metta. Sto parlando ovviamente del DJ Vittorio Veneziano, che dalla sua bella, bellissima Reggio Emilia ci fa ascoltare, ci fa sognare anzi, con la sua sequenza mixata. Il tutto, come sempre, in pochissimo tempo. Vi dico esattamente 4 minuti. Vai DJ!
1: Benvenuto weekend, tutta la musica per te.
2: 424, 4 hits in 4 minuti. Passeggiando.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.

0: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buona estate a tutti!
1: Benvenuto Weekend! Benvenuto Weekend!
2: Disco Story.
3: Disco Story, il brano che ha fatto storia.

0: Correva l'anno 1987, un anno straordinario per Ivana Spagna, appena ascoltata come disco story con la fantastica Call Me. E attenzione, perché continuiamo in un certo senso a parlare di Ivana Spagna grazie ad un sodalizio davvero fantastico con Nuzzle, DJ strepitoso che è nostro ospite all'interno di Benvenuto Weekend. Ciao Nuzzle, grazie per aver accettato il nostro invito.
1: Ciao, grazie a voi, tutto bene?
0: Tutto bene, tutto bene. Poi quando si parla di musica, amico mio, parliamo la stessa lingua, quindi non si, esatto, può, non si può non stare bene, no? E quindi...
1: certo, no, sì.
0: Ma tu chiedimi quanto sono felice di essere con te adesso in questa nostra chiacchierata radiofonica per parlare appunto intanto di te, come nasce artisticamente, e poi di questo sodalizio con Ivana Spagna per un pezzo che grazie a te ha avuto, come dire, vita nuova. Ne parleremo tra pochissimo. Intanto raccontaci di te, come hai avuto questa passione, come ti è venuta questa passione per quello che fai, cioè il DJ.
1: Allora, guarda, inizialmente è nata così, cioè c'era un amico di mio padre che organizzava appunto delle feste, mm-hmm, e io ogni volta che andavo vedevo appunto lui che smanettava appunto con la console, e quindi mi ha sempre incuriosito come cosa. Prima poi ad acquistare, diciamo, la mia prima console e iniziare a suonare un po' di musica. Poi io da sempre ho suonato roba elettronica, dance, diciamo qual è stato il mio stampo iniziale, quello diciamo tutt'oggi è ancora il mio stampo. Poi logicamente mi sono approcciato alla produzione perché c'erano, diciamo, anche degli artisti locali di zona dove ero io appunto da produrre, quindi ho iniziato così producendo appunto questi artisti, questi rapper, mm-hmm, se non che poi ho iniziato con la mia strada, quindi percorrendo quello che realmente mi piaceva, ovvero la musica dance, la musica elettronica in generale,
0: sì,
1: e fino a poi appunto ad arrivare a appunto fare diversi singoli, diversi remix sui social. Diciamo è nato ovviamente appunto come dicevi tu come una passione, poi si è tramutata appunto in lavoro e quindi sono contentissimo perché ogni giorno quando devo fare il mio lavoro sto facendo musica e, come dicevamo prima, sono felice per questo.
0: E quando la passione diventa lavoro, ovviamente è il lavoro più bello del mondo, no?
1: Esattamente, esattamente.
0: Allora, Nuzzle, carissimo, devi sapere che tra l'altro il tuo brano è già passato tante volte all'interno di Benvenuto Weekend, però questa volta diciamo la cosa preziosa di questa puntata è che amici, io sto parlando con il produttore, quindi è una cosa che mi rende, certo, particolarmente felice. Nuzzle, parliamo di questo sodalizio davvero bello con Ivana Spagna, perché in questo brano c'è lei, no?
1: Sì.
0: Com'è nato?
1: Allora Mami Blue. Allora è nato in questa maniera: eravamo a Domenica in da Mara Venier e, mm-hmm, le avevano regalato a Ivana appunto questo 45 giri di My Blue, che veramente è un disco che non c'era in digitale, ok? Quindi era comunque un pezzo introvabile. E io infatti lì lo ascoltai per la prima volta e, ascoltandolo, sentendo diciamo i cori gospel che erano appunto registrati, cioè comunque mi ha particolarmente preso e infatti mi ha fatto pensare appunto di farci una nuova versione, in questo caso appunto una versione dance, mm-hmm, che sinceramente è subito piaciuta a Ivana sia come idea sia come sound, perché poi vabbè lei è la regina della dance,
0: esatto,
1: cioè figura, esatto, se sposava un progetto del genere. Poi comunque venivamo da un disco fatto insieme, ovvero Tamo Tamo Tamo,
0: sì,
1: che
0: sì,
1: aveva,
0: sì,
1: comunque,
0: sì,
1: un tiro dance, uh-huh, e niente, gli è piaciuto il progetto, l'abbiamo riregistrata lei dopo anni appunto, perché questo è praticamente il suo primo singolo,
0: sì,
1: che aveva registrato in vita sua. Quindi
0: credo,
1: l'ha ricantato, sarà anche emozionante.
0: Credo all'età di 16 anni o 16-17,
1: sì, sì, sì,
0: anni o giù di lì.
1: 16,
0: esatto,
1: infatti nel,
0: esatto,
1: pezzo lo dice anche. E, cioè, quindi ricantarlo dopo anni è una cosa assurda. Poi abbiamo ricantato, fatto rifare tutti i cori gospel, cioè insomma questo progetto comunque ha richiesto tempo e comunque abbiamo toccato un brano molto personale di Ivana, perché appunto è il suo primo singolo.
0: E quindi devo dire che il risultato è davvero incredibile, perché
1: sì, poi abbiamo lasciato anche l'anima del pezzo, quindi dicevo,
0: esatto,
1: prima, che
0: esatto,
1: importante.
0: Esatto, l'anima è rimasta quella, però nello stesso tempo, grazie a questa nuova versione, ha, come dire, preso nuova vita, ecco, questo è importante. Ma è importante anche il messaggio che tu direttamente o indirettamente stai dando ai nostri amici all'ascolto, perché è questa la dimostrazione che la musica del passato continua a vivere, anzi grazie a produzioni come le tue prende appunto nuova vita, e questo veramente è di grande valore per me che faccio radio da anni, e devo dire che serve per aiutare i giovani a conoscere la musica del passato con una nuova versione, un restyling perfetto, direi.
1: Certo.
0: Allora, Nasol, devi sapere che Ivana Spagna è stata nostra ospite qualche anno fa in occasione di un altro singolo, quindi diciamo che in un certo senso sia tu che lei giocate in casa all'interno di Benvenuto Weekend. Volevo chiederti, quali sono i tuoi canali per seguire tutta la tua attività?
1: Beh, allora, mi trovate ovviamente su tutti i social, quindi non so, Instagram, YouTube, TikTok, come DJ Nuzzle.
0: Scritto proprio Nuzzle, questo lo diciamo per...
1: N-U-Z-Z-L.
0: Esatto,
1: tipo puzzle ma con la N davanti.
0: Esattamente.
1: E niente, diciamo, questi su questi canali appunto pubblico sempre musica, cioè c'è tanta... faccio sempre remix anche di canzoni molto... appunto vecchio, anche canzoni che magari la gente non conosce, perché comunque la mia missione è far arrivare anche dei pezzi che sono ancora rimasti appunto dimenticati, quindi ai giovani che mi seguono far ascoltare un po' di musica anche più old school tra virgolette. E niente, questi sono i miei canali in realtà, anche Spotify ovviamente, Nuzzle.
0: Ecco, questa cosa che hai detto è davvero importante, perché si collega in un certo senso a quello che già stavamo dicendo prima, cioè è importante far conoscere la musica del passato ai giovanissimi, e la tua missione è davvero speciale. Nuzzle, a questo punto io ti ringrazio ancora per aver accettato l'invito di Benvenuto Weekend, e ti cedo così virtualmente il microfono, diventi tu lo speaker, annunci tu il tuo brano e insomma facci sognare con questa versione meravigliosa di Annuncialo Tu. Grazie Nuzzle, il microfono per te sarà sempre a disposizione per le tue prossime produzioni. Grazie ancora.
1: Grazie mille. Allora, state per ascoltare, anzi innanzitutto volevo fare un saluto agli amici che ci seguono da Benvenuti Weekend, e state per ascoltare Mami Blu di Ivana Spagna e Nuzzle, che sono io. Buon ascolto.

0: Benvenuto weekend. Benvenuto weekend. Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
1: Segui il tuo oroscopo ogni giorno sulla nostra pagina Facebook Oroscopo di Azus.
0: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
2: Quando fa molto caldo, indossa vestiti leggeri e comodi in fibre naturali. Evita di esporti al sole tra mezzogiorno e le 6 del pomeriggio. Soggiorna qualche ora in ambienti più freschi. Consuma pasti leggeri e bevi molta acqua. Rinfrescati con bagni e douche. E se vedi qualcuno che sta male per il caldo, chiama il 118. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
3: Buongiorno, siete all'ascolto di Radio Domus Nova. Buon ascolto.

prendi mace, prendi salmo, prendi colapesce, li metti insieme e viene fuori questo mix musicale esplosivo intitolato Cattive Abitudini. A proposito di persone, anzi di generi esplosivi, adesso c'è il secondo DJ in ordine di trasmissione, ossia il DJ Beda. Questa è You For

0: Grazie DJ Beda, andiamo al cinema, dai.
1: Benvenuto Weekend presenta
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
4: A settembre ritorna la magia.
5: Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Sì, è vero.
4: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
7: Secondo te siamo maledette?
8: No.
4: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
9: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
11: Mi sento fortunata.
12: Il premio Oscar Angelina Jolie?
13: Ho il risultato della sua biopsia.
12: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
14: Non so come dirlo a mia figlia.
15: Metta la sua vita in pausa per un po'.
12: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
16: Non gliela daremo vinta.
12: Couture dal 26 agosto al cinema.
17: Ehi, hey Bugs!
18: Che succede, amico?
17: Parla del film!
18: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua, erano difettosi i prodotti Acme!
17: E adesso?
18: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre!
17: Due biglietti e 8 popcorn!
18: Esagerato come sempre!
4: Quest'estate...
19: È un dinosauro, quello!
20: Oh mio Dio, correte!
4: Dal regista di It Follows.
21: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
22: Siamo nel passato.
23: Ora che facciamo?
24: Dobbiamo sopravvivere.
4: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
25: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
4: La fine di Oak Street. Al cinema.
26: Assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
27: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
28: Odio questa notte.
27: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
26: Ali.
27: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
29: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
30: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
31: Penso che non sia semplicemente una macchina.
29: Può un vuoto essere colmato?
31: Rimandalo indietro.
32: Te lo fa ricordare ogni giorno.
29: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
31: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andata.
29: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
1: Benvenuto Weekend.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Musica senza confini. State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buon'estate a tutti.
33: Benvenuto Weekend.

Piace molto e giustamente Irama, che con il suo ritmo e con il suo brano intitolato Cabana ci porta piano piano all'altro appuntamento fisso, quello con il DJ Mix Mauro Quazzotti, non subito a dire la verità, ma tra non molto. Intanto vi ricordo che durante l'estate Benvenuto Weekend sarà in onda nella sua versione Il Meglio Di.

Fate presto. Veniteci a salvare.

0: Se siete in difficoltà, non perdete tempo. Chiamate il 1530. La Guardia Costiera è con voi.
1: Ci sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ridere. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la rara. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.
2: State ascoltando il meglio di Benvenuto Weekend con Alessandro Parodo. Buona estate a tutti.
3: Benvenuto Weekend.
4: C'è ancora tanta bella musica da ascoltare grazie al DJ Mix Mauro Guazzotti e alla sua sequenza mixata.
2: Benvenuto Weekend.

0: con Alessandro Parodo. Benvenuto weekend.
1: Il DJ Mix Mauro Guazzotti con la sua sequenza mixata ci accompagna sempre verso la conclusione, quindi siamo arrivati al momento dei saluti e dei ringraziamenti a voi che ci seguite così con estrema costanza e puntualità, direi anche questo, puntualità. Grazie perché scegliete quotidianamente questa radio, grazie perché insomma ci siete, siamo una grande famiglia. Vi invito naturalmente a rimanere all'ascolto e a seguire tutto il resto della programmazione. Ringrazio i nostri tre DJ fissi, ossia in ordine di trasmissione, il DJ Vittorio Veneziano, il DJ Beda e il DJ Mix Mauro Guazzotti. Vi ricordo che la prossima puntata sarà la terz'ultima di stagione, questo significa che quando ci fermeremo per la pausa estiva, tanto pausa per Benvenuto Weekend non sarà, perché durante la stagione più calda ci sarà il meglio di per tutta l'estate, quindi fino a inizio nuova stagione, ossia stagione 2026-2027. Io sono Alessandro Parodo e naturalmente aspettandovi tra 7 giorni sempre qui, vi auguro con tutto il cuore buon fine settimana.
0: Benvenuto Weekend.

0: L'acqua, un bene prezioso, insostituibile, vitale. Utilizziamola consapevolmente, senza sprechi.
1: Quinta ondata di calore con punte di 43-45 gradi nelle isole maggiori, temporali forti al nord. Nella prima parte della giornata soleggiato su tutto il sud, nonché sul Lazio, Abruzzo e Molise, sul resto del centro e al nord nubi sparse, rovesci su Alpi e Prealpi. Nel pomeriggio instabilità a nord del fiume Po, con temporali. Sole e caldo sulle regioni centro-meridionali con massime eccezionali per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

di questa nuova settimana con Vinicio Capossela, che ritorna a 30 anni dalla pubblicazione de Il ballo di San Vito, una nuova rilettura della canzone Bodyguard realizzata insieme a Capovilla alla fanfara milanese FanFest AI. La canzone nasce dall'incontro tra i due artisti che per la prima volta hanno lavorato insieme in studio e si lega anche all'omaggio a Don Andrea Gallo celebrato a Genova il 30 maggio. Disco novità, Vinicio Capossela, Turin, Pierpaolo Capovilla, tutti bo-

0: Tu ti alzi alla mattina con le bombe in Ucraina, genocidio in Palestina, sgombri, abusi in quantità, qualcuno spieghi agli sbirri.
1: I sui cuori innamorati manganelli sono inutili.

0: Sergio è bodyguard. Sergio bodyguard, tutti bodyguard.
1: Santo bodyguard.
2: Per la mia santità.
3: Disco novità, Vinicio Capossela, Futurin Pierpaolo Capovilla, tutti bodyguard.
4: Disco novità.
5: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 128 bis centrale sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa, all'altezza dello svincolo di Ponte Molino, in provincia di Sassari. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata di circa 2 km tra lo svincolo per Villa Santa e lo svincolo per Villa Nuva Forru, in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1 km e 200 metri, in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei, in provincia di Cagliari. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
6: Radio Domus Novas.
7: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. L'alta pressione subtropicale si rafforza ulteriormente sulla Sardegna e venerdì 28 agosto porterà una giornata caratterizzata da tempo stabile, ampiamente soleggiato e temperature ancora decisamente elevate. Qualche nube proverà a presentarsi all'appello durante le prime ore del mattino, ma avrà vita breve. Nel corso della giornata il sole tornerà rapidamente protagonista su gran parte dell'isola. Sul litorale occidentale, lungo le coste orientali e meridionali, sulle zone interne settentrionali e sui rilievi avremo condizioni prevalentemente serene o poco nuvolose. Durante la mattinata saranno possibili nubi sparse e locali annuvolamenti, destinati però a lasciare progressivamente spazio ad ampie schiarite. Situazione leggermente più variabile sulle zone interne meridionali, dove la nuvolosità potrà risultare a tratti più presente nella prima parte della giornata. Anche qui, però, il pomeriggio vedrà prevalere decisamente le schiarite. Temperature. Caldo africano ancora protagonista. Il promontorio subtropicale continuerà a richiamare verso la Sardegna masse d'aria molto calda provenienti dal Nord Africa, mantenendo le temperature su valori nettamente superiori alle medie climatiche del periodo. Il caldo sarà particolarmente intenso nelle pianure e nelle vallate interne, dove le massime potranno raggiungere diffusamente valori compresi tra 36 e 40 gradi. Le aree più esposte all'accumulo di calore, in particolare la Valle del Tirso e il Campidano, potranno registrare picchi ancora superiori, localmente nell'ordine dei 42-44 gradi. Sarà quindi un'altra giornata da caldo estremo, soprattutto nelle ore centrali e nelle zone lontane dall'influenza mitigatrice del mare. Il calendario dice fine agosto. Il termometro, evidentemente, non è stato informato. Venti. Venti inizialmente deboli dai quadranti sud-occidentali, con tendenza ad attenuarsi e a ruotare progressivamente dai quadranti nord-occidentali nel corso della giornata. Non sono attesi, in generale, regimi di ventilazione particolarmente sostenuti. Mari. Mare di Sardegna, mosso. Canale di Sardegna, mosso. Mar Tirreno, mosso. Queste erano le previsioni meteo della Sardegna di venerdì 28 agosto. Vi ringraziamo per averci preferito e vi rimandiamo alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di venerdì 28 agosto. Ariete, la luna piena vi invita a rallentare, ad ascoltare ciò che normalmente cercate di mettere da parte. In amore, non forzate le risposte. Toro, la luna illumina amicizie, progetti e desideri per il vostro futuro. Potete capire con maggiore chiarezza le persone che meritano la vostra attenzione. Gemelli, oggi potreste arrivare a una conclusione importante su un progetto o rendervi conto che è arrivato il momento di cambiare direzione. Mercurio può portare notizie improvvise. Cancro, all'improvviso potreste sentire il bisogno di cambiare prospettiva. Partire, studiare o semplicemente prendere le distanze da ciò che avete vissuto fino ad oggi. Leone, la luna piena mette l'attenzione sul denaro, le risorse condivise e questioni che preferivate non affrontare. Potreste capire quanto vale una situazione o una persona. Vergine, una giornata importante perché la luna si oppone al vostro sole e porta in primo piano le relazioni e gli accordi con gli altri. In amore una verità può venire a galla. Bilancia, la luna piena in pesci porta l'attenzione sulla quotidianità, sul lavoro e soprattutto sul vostro benessere. Venere nel vostro segno vi protegge in amore. Scorpione, la luna di oggi accende amore, creatività, passioni e desiderio di vivere qualcosa di autentico. Marte sostiene il vostro segno e trasforma le emozioni in iniziativa. Sagittario, la luna mette al centro casa, famiglia e questioni private. Una situazione personale è arrivata a un punto di svolta. In amore dovete essere più decisi. Capricorno, il plenilunio rende più importanti le parole, le telefonate, gli spostamenti e gli incontri. In amore una conversazione sincera può avvicinarvi molto a qualcuno. Acquario, oggi potreste decidere di chiudere una spesa, cambiare una strategia economica o liberarvi di un peso. Urano vi mette addosso la voglia di cambiare. Pesci, la luna piena nel vostro segno rende questa giornata particolarmente significativa. È il momento di guardarvi dentro. In amore può arrivare una sorpresa improvvisa per i single. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.
1: Se c'è il pericolo di una piena, non sostare sui ponti o vicino ai fiumi. Non percorrere strade inondate o sottopassi allagati. Ricordati che l'auto non è un rifugio sicuro. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
2: Abbiamo Marvin Gaye, Leo James, Donna Summer, gli Earth, Wind & Fire, Lou Rawls, Norman Connors e poi tanti altri grandi nomi della musica degli anni 70 e 80.
3: Golden Classic.
2: Con Marchio Del Weis.
3: Uno dopo l'altro. Solo grandi successi.
2: Ne sentirei delle belle. Golden Classic. In onda il venerdì alle 18 e la domenica alle 10 su Radio Domus Novas. Gli anni 70 e 80 girano tutti qui.
4: Venerdì 28 agosto 2026. La Chiesa ricorda Sant'Agostino. La luna è ancora piena e il proverbio scelto per questa giornata è «Morto un papa, se ne fa un altro». Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1903 l'inizio della produzione di serie segnava la nascita della Harley Davidson, la casa motociclistica simbolo mondiale delle due ruote a motore. Nel 1939 la celebre Gioconda di Leonardo da Vinci, custodita nel Museo parigino del Louvre, veniva trasferita in un luogo segreto per preservarla dai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. Nel 1943, scortato da 250 carabinieri, il dittatore italiano Benito Mussolini, detenuto in Sardegna, veniva trasferito sul Gran Sasso e alloggiato a Campo Imperatore. E nel 1963, Martin Luther King teneva a Washington il toccante discorso «I have a dream» contro il razzismo. Nel 1964 l'Unione Sovietica omaggiava il politico italiano Palmiro Togliatti, scomparso una settimana prima, dedicandogli la città di Stavropol, che da oggi assumeva il nome di Togliatti o Togliattigrad come spesso indicata in Italia. Nel 1984 la casa editrice Mondadori cedeva il 50% del suo canale televisivo Rete 4 alla Fininvest di Silvio Berlusconi, un'operazione da 30 miliardi di lire più altri 105 miliardi in 4 anni per l'archivio programmi. Nel 1995 a Roma matrimonio per il giornalista e conduttore TV Maurizio Costanzo e la collega Maria De Filippi. La cerimonia era celebrata dal sindaco Francesco Rutelli. E 15 anni fa, nel 2011, Katy Perry vinceva gli annuali MTV Music Awards per il miglior videoclip dell'anno con Fireworks, mentre a Lady Gaga andava quello di miglior video femminile e video con messaggio per Born This Way. Sono nati il 28 agosto. Nel 1860 il filologo autore dell'omonimo vocabolario di lingua italiana Nicola Zingarelli. Nel 1907 l'attore e cantante Nino Taranto. I giornalisti Giorgio Bocca nel 1925 e Maurizio Costanzo nel 1938 e nel 1965 la cantante Shania Twain. Nascevano oggi anche l'apneista pluriprimatista Umberto Pellizzari nel 1965, l'attore Jack Black nel 1969, il calciatore e allenatore Thiago Motta nel 1982 e la giornalista e conduttrice TV Sabrina Scampini, nata in questo giorno 50 anni fa, nel 1976. Ultima segnalazione per il 28 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
5: Sono qui per raccontarvi una storia. La storia di Nicolas, mio figlio. Ha 20 anni. Vabbè, io da mamma posso dire un gran bel ragazzo. Nicolas non si ferma mai. Dice sempre, non c'è tempo, devo fare tanto. Nicolas esce una sera, doveva festeggiare il compleanno del suo migliore amico. Quindi partono in quattro e prima di arrivare in discoteca, la macchina del suo amico perde il controllo e si schianta contro un palo. Non c'è Nicolas a raccontare questa storia, perché lui quella sera è morto sul colpo in quell'incidente. E voi dite, cosa fa questa mamma qua? Perché viene qui a raccontarci una cosa così triste? Perché mio figlio mi fece fare una promessa tempo prima. Mi dice, se mi dovesse succedere qualcosa, tu mi devi promettere di donare i miei organi. Io non volevo promettere, sinceramente. Ma sapete quando non pensi mai possa accadere a te? E quindi io ho promesso. Quella sera io avevo dentro un vuoto. Era come se mi avessero tolto il cuore. Però ragazzi, io ho ricordato la promessa. Sono andata dal dottore e gli ho detto mio figlio voleva donare gli organi. Ma erano compromessi, quindi io non ho potuto donare niente. E lì è come se lui mi avesse detto, mamma, non fermarti. Tu puoi fare molto di più, molto di più. Io ho aperto un'associazione a suo nome, Associazione Nicola Scomati. E con questa associazione vado nelle scuole, parlo a tanti ragazzi come sto parlando a voi e porto quello che è la sensibilizzazione della sicurezza stradale. La storia di Nicolas, se a uno di voi entra nel cuore e ci pensa quando andrà in macchina, è una vita salvata e io riesco a mantenere la sua promessa.
6: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di AI. Io sono Manuel.
7: E io sono Chiara.
6: AI, matrimoni e party.
7: Ma senza crisi di nervi.

0: o in analisi dal terapista il giorno dopo.
1: Sono pillole di AI.
2: Dai, diciamoci la verità. Hai presente quando qualcuno dice: dai, organizziamo una bella festa?
0: Presentissimo. All'inizio sei gasatissimo e ti immagini già a sorseggiare cocktail in piscina come un VIP.
2: E tre giorni dopo ti ritrovi con le lacrime alle 2 di notte a litigare con un foglio Excel perché lo zio Berto non può stare vicino alla zia Agata.
0: Esatto. Tra parenti serpenti, budget che lievitano come panettone a Natale e fornitori introvabili, la festa si trasforma in un film horror.
2: Ma prima di annullare tutto e scappare in un paese senza estradizione, sappiate che oggi l'intelligenza artificiale può farvi da coordinatore di regia spietato e a costo zero.
0: La prima ancora di salvezza per non impazzire si chiama Event Geek, o le funzioni AI dedicate di Joy per chi si sposa.
2: Praticamente gli inserite la data dell'evento, quanti soldi avete in tasca, anche pochi, e il numero di invitati, ed ecco la magia.
0: L'AI vi sforna un piano d'azione spietato mese per mese, dicendovi esattamente cosa fare oggi ed evitandovi di ridurvi a comprare i festoni 5 minuti prima della festa.
2: Ma la cosa migliore è che vi blocca le mani sul portafoglio. Applica l'algoritmo antisalasso, distribuendo i soldi tra cibo, musica, location e senza sorpresa all'ultimo secondo.
0: In pratica, vi impedisce di spendere l'80% del budget nel noleggio di un'alpaca da cravatta, lasciando 3 euro per il catering.
2: E veniamo al momento diplomazia internazionale, la temibilissima disposizione dei tavoli.
0: Oh, lì siamo a livello di risico geopolitico. L'ex fidanzato, il cugino complottista, la suocera critica, mettere tutti insieme è un campo minato.
2: Qui usiamo l'AI in stile risolutore di crisi. Scaricate l'app Table Planner AI oppure date in pasto al sistema la lista invitati, inserendo le note sulle varie antipatie.
0: Tipo, Marco non parla con Luca dal 2018, o zia Maria, se c'è musica alta, protesta con i vigili.
2: L'algoritmo fa 1 milione di simulazioni al secondo e vi crea la mappa dei tavoli perfetta, dove tutti sorridono e nessuno si tira i panini in faccia.
0: E per la grafica? Niente più reperse con colla, forbici o programmi da grafici professionisti.
2: Esatto, con Canva Magic Studio descrivete a voce l'atmosfera e ci pensa lui.
0: In 2 secondi avete partecipazioni, menu e segnaposto coordinati, pronti da inviare direttamente sulla chat di gruppo di WhatsApp per far morire di invidia tutti.
2: Usare l'AI per la logistica vi permette di arrivare alla vostra festa riposati, sorridenti e soprattutto ancora lucidi. Mandate gli inviti, stappate le bottiglie e buon divertimento. Alla settimana prossima!
0: Ciao!

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse lo avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.
2: Due minuti.
3: Estate!
2: Un libro.
4: Partire sembra sempre la risposta. Costruirsi altrove, reinventarsi, tenere il passato a distanza di fuso orario. Ma poi arriva un momento, un ritorno, una festa, un profilo sui social, in cui tutto quello che avevamo lasciato è ancora lì, ad aspettarci, esattamente dove l'avevamo lasciato. Io sono Gianluca Melilli, benvenuti. Con Due Minuti un Libro oggi entriamo in un romanzo generazionale che racconta cosa resta di noi quando smettiamo di muoverci. E se anche tu scrivi romanzi in cui le relazioni contano più delle trame, su 2minutiunlibro.it trovi gli strumenti giusti per far arrivare il tuo libro ai lettori che aspettano di leggerlo. Oggi tocca a Gabriella Dallago con Giorni Futuri. La fine di un'amicizia può far tremare il mondo anche più della fine di un amore. Almeno per Irene e Ottavia è andata così. La loro è sempre stata una simbiosi giocata sugli opposti. Una al liceo si nascondeva, l'altra era la più popolare. Una è cresciuta con una madre molto ingombrante, l'altra con una madre molto assente. A una piaceva Pietro, ma a Pietro piaceva l'altra. Perché adesso non si parlano più? Con una scrittura contemporanea e letteraria, l'autrice ci trascina tra i non detti e i giochi di specchi di un'amicizia tra due millennial a partire da una domanda. Provare a tenere in vita un rapporto finito è un gesto di speranza o di paura? Di Gabriella Dallago, Giorni Futuri, edizione Einaudi.

0: Radio Domus Novas, la radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Conosci bene questa specie d'amore? Come conosci questa? Ma esiste anche questa. E queste. L'amore non è di una sola specie e può raggiungere anche gli animali che ne hanno più bisogno, anche a distanza. Adotta a distanza. È un'emozione vicina. EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali. www.empa.it.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: Idea News Magazine.
1: Ed ora abbiamo in collegamento il professor Alberto Contri per approfondire il tema dell'intelligenza artificiale. Allora, vogliamo spiegare che cosa sta succedendo nella competizione tra Cina e Stati Uniti, appunto, sull'intelligenza artificiale. Quindi ci spiega che cosa sono questi modelli aperti, modelli open weight che propone la Cina, modelli meno costosi rispetto invece all'intelligenza artificiale che propone la Silicon Valley, e poi faremo delle considerazioni anche di carattere etico.
2: Detto in parole semplici, i sistemi di intelligenza artificiale proposti dalla Silicon Valley, ChatGPT, OpenAI, eccetera, Anthropic, si basano su un concetto ispirato al gigantismo americano, cioè per poter fare una grande quantità di calcoli è necessario avere dei data center, che sono questi enormi centri con dei server giganteschi, ma grandi come dei campi di calcio, che servono per nutrire di elettricità questi computer così energivori, ma anche per raffreddarli con enormi quantità d'acqua. E questo è uno dei problemi che sta emergendo in tutto il mondo, perché già adesso la quantità di energia necessaria e la quantità d'acqua necessaria per tenerli accesi, farli funzionare e raffreddarli non è sufficiente. Che cosa è successo? Che pochi giorni fa, la settimana scorsa, alla presenza di Xi Jinping, segno che questa era un'iniziativa di carattere governativo, sono stati presentati tre nuovi sistemi e qualche giorno dopo un quarto, che rivoluzionano completamente questo mercato, nel senso che non richiedono tutta questa energia, non richiedono tutto questo gigantismo di data center, possono girare addirittura su singoli computer un po' ben attrezzati, ma comunque singoli computer, e soprattutto sono disponibili a dei costi estremamente limitati. Quindi la potremmo definire la mossa del cavallo del sistema cinese, che l'ha studiato per anni. E come mai l'ha studiato per anni? Perché, come si dice, la necessità aguzza l'ingegno. Siccome l'America aveva posto delle restrizioni sulla vendita dei chip necessari per costruire questi data center, che sono della NVIDIA si scrive, i cinesi hanno cercato di trovare una modalità di fare a meno di utilizzare questi chip costosi e complessi, e soprattutto di fare a meno di tutta questa energia e di tutta quest'acqua, e ci stanno riuscendo. E quindi questo adesso diventa una battaglia veramente non da poco. Il problema qual è? Che da noi non si capisce perché, probabilmente per un certo ritardo culturale, per mancanza di competenza o per altro, forse, non lo so, si sta accelerando con due progetti governativi per ridurre i tempi per la costruzione di questi data center. Ce ne sono diversi in Italia, che però sono basati sul concetto del gigantismo. Questo gigantismo che cosa comporta? Già ci sono state manifestazioni in Texas, in Scozia, ma anche alla Chiarella recentemente in Lombardia, perché i cittadini stanno sperimentando che per fornire energia e acqua ai data center addirittura queste due fonti essenziali vengono razionate ai cittadini, e quindi è ovvio che i cittadini siano ampiamente preoccupati e si ribellino.
1: E quindi siamo preoccupati anche noi qui vicino a Cremona per la progettazione di un grandissimo data center. Siamo preoccupati anche per altre motivazioni di ordine etico sull'impatto dell'intelligenza artificiale in ambito militare, ma anche nell'apprendimento. Quindi siamo preoccupati per i nostri bambini. Avremo sicuramente occasione di approfondire ulteriormente, Alberto.
2: Certo, ma questo, diciamo, è l'aspetto minore, perché con un'adeguata educazione l'intelligenza artificiale può risultare estremamente utile. Certo che se si fa tutto questo per poi applicarla per la guerra o per altre attività, le cose non vanno bene. Comunque l'aspetto più preoccupante, ripeto, è questo: la Cina sembra aver imposto alla storia una svolta fondamentale che sta spiazzando gli Stati Uniti, che sta spiazzando la Silicon Valley, e quindi è probabile, dicono gli esperti, che si creino due mercati, uno di nicchia ai quali si rivolgeranno quelli che non vogliono mollare questi nomi altisonanti che hanno cominciato, che darebbero più garanzie secondo loro, e invece un mercato molto più popolare che tra l'altro i cinesi hanno sviluppato proprio per il mercato africano, per esempio, dove loro sono già molto presenti, hanno costruito intere città, intere megalopoli, e poter offrire questi sistemi a costi bassissimi e senza necessità di questi dispendi di energia e di acqua può diventare fondamentale. Quindi è importante che la popolazione si informi e si renda conto che ci si sta muovendo in questo momento su una posizione che però è solo di una settimana scorsa, che diventa antistorica dal punto di vista del mercato stesso.
1: Grazie professor Alberto Contri per averci aiutato a comprendere meglio, avere maggiore consapevolezza su questo problema.
2: Grazie a voi, alla prossima.
0: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.

0: Ciao, sono Geppi Cucciari, forse l'avevi notato. E forse tu ed io abbiamo una cosa in comune, amiamo la Sardegna. Forse ne abbiamo un'altra, non ci piacciono i ladri.
1: Non siamo come quelli che bottiglia dopo bottiglia, scatoletta dopo scatoletta, furto dopo furto, trafugano sabbia, conchiglie, coralli, che stavano tanto bene qui.
0: Per metterli spesso in brutti acquari, in brutti soggiorni. Guardate che poi vi muoiono i pesci. E magari non lo sapete, ma è un reato. Prevede il ritiro di quello che vi siete portati via e anche una sanzione pecuniaria. Naturalmente non parlo con voi che in valigia avete souvenir del tutto leciti, forse non per il vostro dietologo, ma sicuramente legali. Porta con te il calore del nostro sole che scalda le spiagge, ma non portare via la nostra sabbia. Ci serve per farci lo scrub, per farci castelli, per farci l'amore. I più abili fanno queste tre cose contemporaneamente. Frequentateli. La Sardegna, portala nel cuore.

0: Radio Domus Novas.
1: La mia radio.
2: Disco novità. Disco novità.
3: Disco novità di questa nuova settimana con Vinicio Capossela, che ritorna a 30 anni dalla pubblicazione de Il ballo di San Vito, una nuova rilettura della canzone Bodyguard realizzata insieme a Capovilla alla fanfara milanese FanFest AI. La canzone nasce dall'incontro tra i due artisti che per la prima volta hanno lavorato insieme in studio e si lega anche all'omaggio a Don Andrea Gallo celebrato a Genova il 30 maggio. Disco novità, Vinicio Capossela, Futurin Pierpaolo Capovilla, tutti

Tu ti alzi alla mattina con le bombe in Ucraina, genocidio in Palestina, sgombri, abusi in quantità, qualcuno spieghi agli sbirri che sui cuori innamorati manganelli sono inutili.

0: 7 bodyguard, 10 bodyguard, 20 bodyguard, soltanto bodyguard.
1: Per la mia santità.
2: Disco novità, Vinicio Capossela, Futurin Pierpaolo Capovilla, tutti bodyguard.
3: Disco novità.
4: Quando fa molto caldo, indossa vestiti leggeri e comodi in fibre naturali. Evita di esporti al sole tra mezzogiorno e le 6 del pomeriggio. Soggiorna qualche ora in ambienti più freschi. Consuma pasti leggeri e bevi molta acqua. Rinfrescati con bagni e dolce. E se vedi qualcuno che sta male per il caldo, chiama il 118. E ricorda, la protezione civile sei anche tu.
5: Ci sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di vivere. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la rara. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.
6: Va ora in onda
7: Black Coffee, il meglio della soul funk e disco, con Claudio Bosco.

0: Iniziare la puntata di Black Coffee con un brano di Barry White è sempre cosa buona e giusta. 1973, secondo album della carriera per l'artista. Nel 1997 Lisa Stansfield realizza una cover dove addirittura vinse anche un Grammy per la miglior registrazione remixata. Never Never Gonna Give You Up era il brano che dà inizio a una nuova puntata di Black Coffee.
1: You're listening to Black Coffee, the best of soul, funk and disco.
0: Allora è tutto pronto per un nuovo appuntamento con Black Coffee, un'ora di soul, funk ed R&B qui nella tua radio preferita. Io sono Claudio Bosco, un saluto ai nostri ascoltatori, un ringraziamento per la parte tecnica va sempre a Mirko Centofanti e per quella musicale alla Carla Vetturini. E dopo il rassicurante inizio con Barry White andiamo con The Miracles con Love Machine.

Dopo il ritiro di Smokey Robinson nel 1972, i Miracles si misero alla ricerca di un nuovo cantante. Dopo varie audizioni scelsero Bill Griffin da Baltimore. Il primo grande successo arrivò nel 1974 con Do It's Baby. L'anno dopo, anche grazie al ruggito iniziale, arrivò un altro successo, Love Machine, riuscendo a dare una risposta agli scettici che pensavano che non ce l'avrebbero fatta senza Smokey Robinson. Adesso arriva Lionel Richie.

In Love, da non confondere con Still, qui si parla di una continuità di un rapporto. Still invece riflette malinconicamente sulla fine di un matrimonio che si trasforma in amicizia. Era Lionel Richie. Due leggende hanno collaborato al prossimo brano, una ballata del 1978 per l'album di Quincy Jones, Sound and Stuff Like That. Luther Vandross era ancora un cantante di sessione, molto richiesto prima che la sua carriera solista esplodesse, e la cantante preferita di Quincy, Patty Austin, che troveremo in tante altre sue produzioni. Ascoltiamo I Am Gonna Miss You in the Morning.

0: siete? L'ipnotico Summer Madness della Kool & The Gang chiude la prima parte di Black Coffee.
1: Radio Domus Novas, la prima web radio dei volontari della Protezione Civile.
2: Black Coffee, il meglio della soul funky e disco, con Claudio Bosco.
3: Le novità della settimana.

Ops, l'ultimo singolo di Momo Boyd, pubblicato qualche giorno fa come parte del suo nuovo album di debutto che si chiama Miss Michigan in collaborazione con la sua band Infinity Song. Adesso un brano che segna una nuova fase nella crescita musicale di Austin Rogers, si chiama The Beginning.

Era la nuova di Austin Rogers. Nel giorno del suo compleanno è uscito il nuovo album di Kehlani, che è il nuovo che avanza nell'R&B, dove all'interno c'è anche un duetto con Usher, che sta preparando un tour insieme a Chris Brown. Questa è Shoulder Never.

È una sensazione old school appena si ascolta la nuova di Julian Joan, musicista londinese, un maestro del soul moderno, con la voce di Robbie Loeb. Ascoltiamo Take My Love.

Il prossimo brano è una rivisitazione in chiave moderna e dance di un classico del 1974 del gruppo delle La Belle. Ascoltiamo Dennis Collins con What Can I Do For You?

0: In sequenza abbiamo ascoltato Momo Boy, The Infinity Song con Ops, Austin Rogers con The Beginning, il nuovo di Kelani insieme a Usher, Shoulder Never, Julian Joan con Take My Love e Dennis Collins con What Can I Do For You. Erano le 5 novità di oggi qui a Black Coffee.
1: Il cane è il miglior amico dell'uomo. La vacanza è il peggior nemico del cane. Non abbandonarlo.
2: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
3: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.
4: Black Coffee.
5: Black Coffee.
6: Black Coffee.
7: Can you feel it? Can you feel it?
8: 1981.

Avete visto il film su Michael Jackson? Io sì, lo consiglio. Can You Feel It? Un altro capolavoro per i fratelli Jackson. Bellissimo anche il video. Nel 2001 è stato votato come uno dei 100 migliori video di tutti i tempi per celebrare il 20° anniversario di MTV. Brano che è stato campionato nel 1988 da Temperer con la voce di Maya per Feel It. Il prossimo brano si pensa che sia stato dedicato alla moglie del bassista dei Radio, Jerry Knight, causa un tradimento, scritta nel 1977 da Ray Parker Jr. per l'album d'esordio del gruppo. Questa è Jack and Jill.

The OJ's con Backstabbers, che fu il primo grande successo del gruppo con l'etichetta Philadelphia International Records di Gammon Huff. Il 15 di giugno a Milano, al Parco della Musica, precisamente a Segrate, ci saranno le TLC 1994, scritta e prodotta da Babyface. Questa è Red Light.

TLC, altro gruppo femminile. Facciamo un salto indietro nel 1966 con Les Supremes e la voce di Diana Ross. Ascoltiamo You Can't Hurry Love.

You Can Harry Love delle Supremes, ripresa nel 1982 con un buon successo anche da Phil Collins. Alcuni esperti la considerano la prima canzone disco a raggiungere i primi posti nelle classifiche importanti. 1974, chiudiamo con Hughes Corporation con Rock the Boat.

0: Come sempre è stato un viaggio tra il presente e il passato della musica, soul, funk ed R&B, anche un po' di disco. Un grazie ai nostri ascoltatori, un ringraziamento sempre per la parte tecnica va Mirko Centofanti e per quella musicale alla Carla Vetturini. Io sono Claudio Bosco.
1: Thank you.
2: Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto. Per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

0: Quinta ondata di calore con punte di 43-45 gradi nelle isole maggiori, temporali forti al nord. Nella prima parte della giornata soleggiato su tutto il sud, nonché sul Lazio, Abruzzo e Molise, sul resto del centro e al nord nubi sparse, rovesci su Alpi e Prealpi. Nel pomeriggio instabilità a nord del fiume Po, con temporali. Sole e caldo sulle regioni centro-meridionali con massime eccezionali per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 128 bis centrale sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo di Ponte Molinu in provincia di Sassari. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata di circa 2 km tra lo svincolo per Villa Santa e lo svincolo per Villa Nuva Forru, in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1 km e 200 metri, in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei, in provincia di Cagliari. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Radio Domus Novas.
3: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. L'alta pressione subtropicale si rafforza ulteriormente sulla Sardegna e venerdì 28 agosto porterà una giornata caratterizzata da tempo stabile, ampiamente soleggiato e temperature ancora decisamente elevate. Qualche nube proverà a presentarsi all'appello durante le prime ore del mattino, ma avrà vita breve. Nel corso della giornata il sole tornerà rapidamente protagonista su gran parte dell'isola. Sul litorale occidentale, lungo le coste orientali e meridionali, sulle zone interne settentrionali e sui rilievi avremo condizioni prevalentemente serene o poco nuvolose. Durante la mattinata saranno possibili nubi sparse e locali annuvolamenti, destinati però a lasciare progressivamente spazio ad ampie schiarite. Situazione leggermente più variabile sulle zone interne meridionali, dove la nuvolosità potrà risultare a tratti più presente nella prima parte della giornata. Anche qui, però, il pomeriggio vedrà prevalere decisamente le schiarite. Temperature. Caldo africano ancora protagonista. Il promontorio subtropicale continuerà a richiamare verso la Sardegna masse d'aria molto calda provenienti dal Nord Africa, mantenendo le temperature su valori nettamente superiori alle medie climatiche del periodo. Il caldo sarà particolarmente intenso nelle pianure e nelle vallate interne, dove le massime potranno raggiungere diffusamente valori compresi tra 36 e 40 gradi. Le aree più esposte all'accumulo di calore, in particolare la Valle del Tirso e il Campidano, potranno registrare picchi ancora superiori, localmente nell'ordine dei 42-44 gradi. Sarà quindi un'altra giornata da caldo estremo, soprattutto nelle ore centrali e nelle zone lontane dall'influenza mitigatrice del mare. Il calendario dice fine agosto. Il termometro, evidentemente, non è stato informato. Venti. Venti inizialmente deboli dai quadranti sud-occidentali, con tendenza ad attenuarsi e a ruotare progressivamente dai quadranti nord-occidentali nel corso della giornata. Non sono attesi, in generale, regimi di ventilazione particolarmente sostenuti. Mari. Mare di Sardegna, mosso. Canale di Sardegna, mosso. Mar Tirreno, mosso. Queste erano le previsioni meteo della Sardegna di venerdì 28 agosto. Vi ringraziamo per averci preferito e vi rimandiamo alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.

Venerdì 28 agosto 2026. La Chiesa ricorda Sant'Agostino. La luna è ancora piena e il proverbio scelto per questa giornata è: morto un papa, se ne fa un altro. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1903 l'inizio della produzione di serie segnava la nascita della Harley Davidson, la casa motociclistica simbolo mondiale delle due ruote a motore. Nel 1939 la celebre Gioconda di Leonardo da Vinci, custodita nel Museo parigino del Louvre, veniva trasferita in un luogo segreto per preservarla dai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. Nel 1943, scortato da 250 carabinieri, il dittatore italiano Benito Mussolini, detenuto in Sardegna, veniva trasferito sul Gran Sasso e alloggiato a Campo Imperatore. E nel 1963, Martin Luther King teneva a Washington il toccante discorso «I have a dream» contro il razzismo. Nel 1964 l'Unione Sovietica omaggiava il politico italiano Palmiro Togliatti, scomparso una settimana prima, dedicandogli la città di Stavropol, che da oggi assumeva il nome di Togliatti o Togliattigrad, come spesso indicata in Italia. Nel 1984 la casa editrice Mondadori cedeva il 50% del suo canale televisivo Rete 4 alla Fininvest di Silvio Berlusconi, un'operazione da 30 miliardi di lire più altri 105 miliardi in 4 anni per l'archivio programmi. Nel 1995 a Roma matrimonio per il giornalista e conduttore TV Maurizio Costanzo e la collega Maria De Filippi. La cerimonia era celebrata dal sindaco Francesco Rutelli. E 15 anni fa, nel 2011, Katy Perry vinceva gli annuali MTV Music Awards per il miglior videoclip dell'anno con Fireworks, mentre a Lady Gaga andava quello di miglior video femminile e video con messaggio per Born This Way. Sono nati il 28 agosto. Nel 1860 il filologo autore dell'omonimo vocabolario di lingua italiana Nicola Zingarelli. Nel 1907 l'attore e cantante Nino Taranto. I giornalisti Giorgio Bocca nel 1925 e Maurizio Costanzo nel 1938 e nel 1965 la cantante Shania Twain. Nascevano oggi anche l'apneista pluriprimatista Umberto Pellizzari nel 1965, l'attore Jack Black nel 1969, il calciatore e allenatore Thiago Motta nel 1982 e la giornalista e conduttrice TV Sabrina Scampini, nata in questo giorno 50 anni fa, nel 1976. Ultima segnalazione per il 28 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Sono Carolina Crescentini e sostengo la donazione del sangue. Un semplice gesto straordinario che può salvarci la vita. Di sangue e plasma c'è sempre bisogno. Insieme possiamo fare la differenza. Donare è un atto di solidarietà, sicuro e indolore. Informati su donailsangue.salute.gov.it. Dona vita, dona sangue.
1: Un'iniziativa del Ministero della Salute. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Buongiorno, siete all'ascolto di Radio Domus Nova. Buon ascolto.

se avete intenzione di pubblicizzare la vostra attività commerciale. Poi ragazzi, rivolgetevi con fiducia a Radio Domus Novas. Eh sì, se no, cosa ci sto a fare qua io? Poi ragazzi, ciao!

0: Radio Domus Novas informa che mette a disposizione di associazioni, enti pubblici e privati, spazi autogestiti all'interno della fascia giornaliera di programmazione.
1: Due minuti.
2: Estate!
1: Un libro.
3: Partire sembra sempre la risposta. Costruirsi altrove, reinventarsi, tenere il passato a distanza di fuso orario. Ma poi arriva un momento, un ritorno, una festa, un profilo sui social, in cui tutto quello che avevamo lasciato è ancora lì, ad aspettarci, esattamente dove l'avevamo lasciato. Io sono Gianluca Melilli, benvenuti. Con Due Minuti un Libro oggi entriamo in un romanzo generazionale che racconta cosa resta di noi quando smettiamo di muoverci. E se anche tu scrivi romanzi in cui le relazioni contano più delle trame, su 2minutiunlibro.it trovi gli strumenti giusti per far arrivare il tuo libro ai lettori che aspettano di leggerlo. Oggi tocca a Gabriella Dallago con Giorni Futuri. La fine di un'amicizia può far tremare il mondo anche più della fine di un amore. Almeno per Irene e Ottavia è andata così. La loro è sempre stata una simbiosi giocata sugli opposti. Una al liceo si nascondeva, l'altra era la più popolare. Una è cresciuta con una madre molto ingombrante, l'altra con una madre molto assente. A una piaceva Pietro, ma a Pietro piaceva l'altra. Perché adesso non si parlano più? Con una scrittura contemporanea e letteraria, l'autrice ci trascina tra i non detti e i giochi di specchi di un'amicizia tra due millennial a partire da una domanda. Provare a tenere in vita un rapporto finito è un gesto di speranza o di paura? Di Gabriella Dallago, Giorni Futuri, edizione Einaudi.
0: Radio Domus Novas informa che mette a disposizione di associazioni, enti pubblici e privati, spazi autogestiti all'interno della fascia giornaliera di programmazione.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 128 bis centrale sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo di Ponte Molinu in provincia di Sassari. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata di circa 2 km tra lo svincolo per Villa Santa e lo svincolo per Villa Nuva Forru in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1 km e 200 metri in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas.
2: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. L'alta pressione subtropicale si rafforza ulteriormente sulla Sardegna e venerdì 28 agosto porterà una giornata caratterizzata da tempo stabile, ampiamente soleggiato e temperature ancora decisamente elevate. Qualche nube proverà a presentarsi all'appello durante le prime ore del mattino, ma avrà vita breve. Nel corso della giornata il sole tornerà rapidamente protagonista su gran parte dell'isola. Sul litorale occidentale, lungo le coste orientali e meridionali, sulle zone interne settentrionali e sui rilievi avremo condizioni prevalentemente serene o poco nuvolose. Durante la mattinata saranno possibili nubi sparse e locali annuvolamenti, destinati però a lasciare progressivamente spazio ad ampie schiarite. Situazione leggermente più variabile sulle zone interne meridionali, dove la nuvolosità potrà risultare a tratti più presente nella prima parte della giornata. Anche qui, però, il pomeriggio vedrà prevalere decisamente le schiarite. Temperature. Caldo africano ancora protagonista. Il promontorio subtropicale continuerà a richiamare verso la Sardegna masse d'aria molto calda provenienti dal Nord Africa, mantenendo le temperature su valori nettamente superiori alle medie climatiche del periodo. Il caldo sarà particolarmente intenso nelle pianure e nelle vallate interne, dove le massime potranno raggiungere diffusamente valori compresi tra 36 e 40 gradi. Le aree più esposte all'accumulo di calore, in particolare la Valle del Tirso e il Campidano, potranno registrare picchi ancora superiori, localmente nell'ordine dei 42-44 gradi. Sarà quindi un'altra giornata da caldo estremo, soprattutto nelle ore centrali e nelle zone lontane dall'influenza mitigatrice del mare. Il calendario dice fine agosto. Il termometro, evidentemente, non è stato informato. Venti inizialmente deboli dai quadranti sud-occidentali, con tendenza ad attenuarsi e a ruotare progressivamente dai quadranti nord-occidentali nel corso della giornata. Non sono attesi, in generale, regimi di ventilazione particolarmente sostenuti. Mari. Mare di Sardegna, mosso. Canale di Sardegna, mosso. Mar Tirreno, mosso. Queste erano le previsioni meteo della Sardegna di venerdì 28 agosto. Vi ringraziamo per averci preferito e vi rimandiamo alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.
3: Quinta ondata di calore con punte di 43-45 gradi nelle isole maggiori, temporali forti al nord. Nella prima parte della giornata soleggiato su tutto il sud, nonché sul Lazio, Abruzzo e Molise, sul resto del centro e al nord nubi sparse, rovesci su Alpi e Prealpi. Nel pomeriggio instabilità a nord del fiume Po, con temporali. Sole e caldo sulle regioni centro-meridionali con massime eccezionali per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

questa nuova settimana con Vinicio Capossela, che ritorna a 30 anni dalla pubblicazione de Il ballo di San Vito, una nuova rilettura della canzone Bodyguard realizzata insieme a Capovilla alla fanfara milanese Fanfet AI. La canzone nasce dall'incontro tra i due artisti che per la prima volta hanno lavorato insieme in studio e si lega anche all'omaggio a Don Andrea Gallo celebrato a Genova il 30 maggio. Disco novità, Vinicio Capossela, featuring Pierpaolo Capovilla, tutti

Tu ti alzi alla mattina con le bombe in Ucraina, genocidio in Palestina, sgombri, abusi in quantità, qualcuno spieghi agli sbirri che sui cuori innamorati manganelli sono inutili.

0: 7 bodyguard, 10 bodyguard, tutti bodyguard,
1: soltanto bodyguard.
2: Per la mia santità,
3: tutti bodyguard.
4: Disco novità, Vinicio Capossela, Futurine Pierpaolo Capovilla, tutti bodyguard.
5: Disco novità.
6: State ascoltando Radio Domus Novas.

sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

0: Salve, sono Paolo Garoli. Sono qui per ricordarvi che ogni mercoledì alle 20.45 e domenica alle 20 va in onda il Black Planet Radio Show su Radio Domus Novas.it, la prima radio web della protezione civile.
1: Tune in, Black Planet Radio Show, hosted by Paolo Garoli.

Pietro, fate presto! Fate presto! Veniteci a salvare!

0: compagnia, attenti! Pronti? Caricare! Compagnia, puntare! Fuoco!
1: Tutte le emittenti sono cadute sotto i terribili colpi. Meno una. È lei, Radio Domus Novas, perché solo i migliori sopravvivono.

meglio della musica di oggi e di ieri lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con questa è Radio Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

Ehi, dico a te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.

0: Venerdì 28 agosto 2026. La chiesa ricorda Sant'Agostino. La luna è ancora piena e il proverbio scelto per questa giornata è: morto un papa, se ne fa un altro. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1903 l'inizio della produzione di serie segnava la nascita della Harley Davidson, la casa motociclistica simbolo mondiale delle due ruote a motore. Nel 1939 la celebre Gioconda di Leonardo da Vinci, custodita nel Museo parigino del Louvre, veniva trasferita in un luogo segreto per preservarla dai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. Nel 1943, scortato da 250 carabinieri, il dittatore italiano Benito Mussolini, detenuto in Sardegna, veniva trasferito sul Gran Sasso e alloggiato a Campo Imperatore. E nel 1963, Martin Luther King teneva a Washington il toccante discorso «I have a dream» contro il razzismo. Nel 1964 l'Unione Sovietica omaggiava il politico italiano Palmiro Togliatti, scomparso una settimana prima, dedicandogli la città di Stavropol, che da oggi assumeva il nome di Togliatti o Togliattigrad, come spesso indicata in Italia. Nel 1984 la casa editrice Mondadori cedeva il 50% del suo canale televisivo Rete 4 alla Fininvest di Silvio Berlusconi, un'operazione da 30 miliardi di lire più altri 105 miliardi in 4 anni per l'archivio programmi. Nel 1995 a Roma matrimonio per il giornalista e conduttore TV Maurizio Costanzo e la collega Maria De Filippi. La cerimonia era celebrata dal sindaco Francesco Rutelli. E 15 anni fa, nel 2011, Katy Perry vinceva gli annuali MTV Music Awards per il miglior videoclip dell'anno con Fireworks, mentre a Lady Gaga andava quello di miglior video femminile e video con messaggio per Born This Way. Sono nati il 28 agosto. Nel 1860 il filologo autore dell'omonimo vocabolario di lingua italiana Nicola Zingarelli. Nel 1907 l'attore e cantante Nino Taranto. I giornalisti Giorgio Bocca nel 1925 e Maurizio Costanzo nel 1938 e nel 1965 la cantante Shania Twain. Nascevano oggi anche l'apneista pluriprimatista Umberto Pellizzari nel 1965, l'attore Jack Black nel 1969, il calciatore e allenatore Thiago Motta nel 1982 e la giornalista e conduttrice TV Sabrina Scampini, nata in questo giorno 50 anni fa, nel 1976. Ultima segnalazione per il 28 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: L'acqua è al centro della nostra vita e della vita dell'Italia. Insieme possiamo prendercene cura e compiere scelte che ci vedano protagonisti. Non lasciamo scorrere inutilmente l'acqua del rubinetto. Utilizziamo lavatrici e lavastoviglie a pieno carico. Ottimizziamo l'uso dell'acqua corrente e riusiamola quando si può. Verifichiamo che non ci siano perdite negli impianti. Semplici gesti quotidiani che non comportano sacrifici e che tutelano un bene prezioso per il nostro futuro. Consumiamo l'acqua responsabilmente. L'acqua è vita, non sprecarla. Dipartimento per l'informazione e l'editoria. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 128 bis centrale sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo di Ponte Molinu in provincia di Sassari. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata di circa 2 km tra lo svincolo per Villa Santa e lo svincolo per Villa Nuva Forru in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1 km e 200 metri in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas.
2: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. L'alta pressione subtropicale si rafforza ulteriormente sulla Sardegna e venerdì 28 agosto porterà una giornata caratterizzata da tempo stabile, ampiamente soleggiato e temperature ancora decisamente elevate. Qualche nube proverà a presentarsi all'appello durante le prime ore del mattino, ma avrà vita breve. Nel corso della giornata il sole tornerà rapidamente protagonista su gran parte dell'isola. Sul litorale occidentale, lungo le coste orientali e meridionali, sulle zone interne settentrionali e sui rilievi avremo condizioni prevalentemente serene o poco nuvolose. Durante la mattinata saranno possibili nubi sparse e locali annuvolamenti, destinati però a lasciare progressivamente spazio ad ampie schiarite. Situazione leggermente più variabile sulle zone interne meridionali, dove la nuvolosità potrà risultare a tratti più presente nella prima parte della giornata. Anche qui, però, il pomeriggio vedrà prevalere decisamente le schiarite. Temperature. Caldo africano ancora protagonista. Il promontorio subtropicale continuerà a richiamare verso la Sardegna masse d'aria molto calda provenienti dal Nord Africa, mantenendo le temperature su valori nettamente superiori alle medie climatiche del periodo. Il caldo sarà particolarmente intenso nelle pianure e nelle vallate interne, dove le massime potranno raggiungere diffusamente valori compresi tra 36 e 40 gradi. Le aree più esposte all'accumulo di calore, in particolare la Valle del Tirso e il Campidano, potranno registrare picchi ancora superiori, localmente nell'ordine dei 42-44 gradi. Sarà quindi un'altra giornata da caldo estremo, soprattutto nelle ore centrali e nelle zone lontane dall'influenza mitigatrice del mare. Il calendario dice fine agosto. Il termometro, evidentemente, non è stato informato. Venti inizialmente deboli dai quadranti sud-occidentali, con tendenza ad attenuarsi e a ruotare progressivamente dai quadranti nord-occidentali nel corso della giornata. Non sono attesi, in generale, regimi di ventilazione particolarmente sostenuti. Mari. Mare di Sardegna, mosso. Canale di Sardegna, mosso. Mar Tirreno, mosso. Queste erano le previsioni meteo della Sardegna di venerdì 28 agosto. Vi ringraziamo per averci preferito e vi rimandiamo alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.
3: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno degli speaker della nostra radio. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

0: due minuti,
1: estate,
0: un libro.
2: Partire sembra sempre la risposta. Costruirsi altrove, reinventarsi, tenere il passato a distanza di fuso orario. Ma poi arriva un momento, un ritorno, una festa, un profilo sui social, in cui tutto quello che avevamo lasciato è ancora lì, ad aspettarci, esattamente dove l'avevamo lasciato. Io sono Gianluca Melilli, benvenuti. Con due minuti un libro oggi entriamo in un romanzo generazionale che racconta cosa resta di noi quando smettiamo di muoverci. E se anche tu scrivi romanzi in cui le relazioni contano più delle trame, su 2minutiunlibro.it trovi gli strumenti giusti per far arrivare il tuo libro ai lettori che aspettano di leggerlo. Oggi tocca a Gabriella Dallago con Giorni futuri. La fine di un'amicizia può far tremare il mondo anche più della fine di un amore. Almeno per Irene e Ottavia è andata così. La loro è sempre stata una simbiosi giocata sugli opposti. Una al liceo si nascondeva, l'altra era la più popolare. Una è cresciuta con una madre molto ingombrante, l'altra con una madre molto assente. A una piaceva Pietro, ma a Pietro piaceva l'altra. Perché adesso non si parlano più? Con una scrittura contemporanea e letteraria, l'autrice ci trascina tra i non detti e i giochi di specchi di un'amicizia tra due millennial a partire da una domanda. Provare a tenere in vita un rapporto finito è un gesto di speranza o di paura? Di Gabriella Dallago, Giorni futuri, edizione Einaudi.
3: Abbiamo Marvin Gaye, Leo James, Donna Summer, gli Earthwind and Fire, Lou Rawls, Norman Connors e poi tanti altri grandi nomi della musica degli anni 70 e 80.
4: Golden Classic
3: con Marchio Del Weiss,
4: uno dopo l'altro, solo grandi successi.
3: Ne sentirei delle belle. Golden Classic in onda il venerdì alle 18 e la domenica alle 10 su Radio Domus Novas. Gli anni 70 e 80 girano tutti qui.
5: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra grande famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su www.radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno dei nostri speaker. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

0: Abbiamo tante divise, ma un'anima sola. Protezione civile. Di tutti. Con tutti.
1: Idea News Magazine.
2: Ed ora abbiamo in collegamento il professor Alberto Contri per approfondire il tema dell'intelligenza artificiale. Allora, vogliamo spiegare che cosa sta succedendo nella competizione tra Cina e Stati Uniti, appunto, sull'intelligenza artificiale. Quindi ci spiega che cosa sono questi modelli aperti, modelli open weight che propone la Cina, modelli meno costosi rispetto invece all'intelligenza artificiale che propone la Silicon Valley, e poi faremo delle considerazioni anche di carattere etico.
3: Detto in parole semplici, i sistemi di intelligenza artificiale proposti dalla Silicon Valley, ChatGPT, OpenAI, eccetera, Anthropic, si basano su un concetto ispirato al gigantismo americano, cioè per poter fare una grande quantità di calcoli è necessario avere dei data center, che sono questi enormi centri con dei server giganteschi, ma grandi come dei campi di calcio, che servono per nutrire di elettricità questi computer così energivori, ma anche per raffreddarli con enormi quantità d'acqua. E questo è uno dei problemi che sta emergendo in tutto il mondo, perché già adesso la quantità di energia necessaria e la quantità d'acqua necessaria per tenerli accesi, farli funzionare e raffreddarli non è sufficiente. Che cosa è successo? Che pochi giorni fa, la settimana scorsa, alla presenza di Xi Jinping, segno che questa era un'iniziativa di carattere governativo, sono stati presentati tre nuovi sistemi e qualche giorno dopo un quarto, che rivoluzionano completamente questo mercato, nel senso che non richiedono tutta questa energia, non richiedono tutto questo gigantismo di data center, possono girare addirittura su singoli computer un po' ben attrezzati, ma comunque singoli computer, e soprattutto sono disponibili a dei costi estremamente limitati. Quindi la potremmo definire la mossa del cavallo del sistema cinese, che l'ha studiato per anni. E come mai l'ha studiato per anni? Perché, come si dice, la necessità aguzza l'ingegno. Siccome l'America aveva posto delle restrizioni sulla vendita dei chip necessari per costruire questi data center, che sono della Nvidia si scrive, i cinesi hanno cercato di trovare una modalità di fare a meno di utilizzare questi chip costosi e complessi, e soprattutto di fare a meno di tutta questa energia e di tutta quest'acqua, e ci stanno riuscendo. E quindi questo adesso diventa una battaglia veramente non da poco. Il problema qual è? Che da noi non si capisce perché, probabilmente per un certo ritardo culturale, per mancanza di competenza o per altro, forse, non lo so, si invece si sta accelerando con due progetti governativi per ridurre i tempi per la costruzione di questi data center. Ce ne sono diversi in Italia, che però sono basati sul concetto del gigantismo. Questo gigantismo che cosa comporta? Già ci sono state manifestazioni in Texas, in Scozia, ma anche alla Chiarella recentemente in Lombardia, perché i cittadini stanno sperimentando che per fornire energia e acqua ai data center, addirittura queste due fonti essenziali vengono razionate ai cittadini, e quindi è ovvio che i cittadini siano ampiamente preoccupati e si ribellino.
2: E quindi siamo preoccupati anche noi qui vicino a Cremona per la progettazione di un grandissimo data center. Siamo preoccupati anche per altre motivazioni di ordine etico sull'impatto dell'intelligenza artificiale in ambito militare, ma anche nell'apprendimento. Quindi siamo preoccupati per i nostri bambini. Avremo sicuramente occasione di approfondire ulteriormente, Alberto.
3: Certo, ma questo, diciamo, è l'aspetto minore, perché con un'adeguata educazione l'intelligenza artificiale può risultare estremamente utile. Certo che se si fa tutto questo per poi applicarla per la guerra o per altre attività, le cose non vanno bene. Comunque l'aspetto più preoccupante, ripeto, è questo: la Cina sembra aver imposto alla storia una svolta fondamentale che sta spiazzando gli Stati Uniti, che sta spiazzando la Silicon Valley, e quindi è probabile, dicono gli esperti, che si creino due mercati, uno di nicchia ai quali si rivolgeranno quelli che non vogliono mollare questi nomi altisonanti che hanno cominciato, che darebbero più garanzie secondo loro, e invece un mercato molto più popolare che tra l'altro i cinesi hanno sviluppato proprio per il mercato africano, per esempio, dove loro sono già molto presenti, hanno costruito intere città, intere megalopoli, e poter offrire questi sistemi a costi bassissimi e senza necessità di questi dispendi di energia e di acqua può diventare fondamentale. Quindi è importante che la popolazione si informi e si renda conto che ci si sta muovendo in questo momento su una posizione che però è solo di una settimana scorsa, che diventa antistorica dal punto di vista del mercato stesso.
2: Grazie professor Alberto Contri per averci aiutato a comprendere meglio, avere maggiore consapevolezza su questo problema.
3: Grazie a voi, alla prossima.
1: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.
4: Inizia a donare un nuovo sguardo al mondo. Scuola Triveneta Cani Guida. Dona due occhi a chi non vede per migliorare la qualità di vita e la libertà di spostarsi in autonomia e sicurezza. Visita il sito www.scuolatrivenetacaniguida.com e scopri come donare indipendenza e gioia. Scuola Triveneta Cani Guida. Insieme vediamo oltre.
5: Radio Domus Nova.
6: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di AI. Io sono Manuel.
7: E io sono Chiara.
6: AI, matrimoni e party.
7: Ma senza crisi di nervi.

0: Hai presente quando qualcuno dice, dai, organizziamo una bella festa?
1: Presentissimo, all'inizio sei gasatissimo e ti immagini già a sorseggiare cocktail in piscina come un VIP.
0: E tre giorni dopo ti ritrovi con le lacrime alle 2 di notte a litigare con un foglio Excel perché lo zio Berto non può stare vicino alla zia Agata.
1: Esatto, tra parenti serpenti, budget che lievitano come panettone a Natale e fornitori introvabili, la festa si trasforma in un film horror.
0: Ma prima di annullare tutto e scappare in un paese senza estradizione, sappiate che oggi l'intelligenza artificiale può farvi da coordinatore di regia spietato e a costo zero.
1: La prima ancora di salvezza per non impazzire si chiama Event Geek, o le funzioni AI dedicate di Joy per chi si sposa.
0: Praticamente gli inserite la data dell'evento, quanti soldi avete in tasca, anche pochi, e il numero di invitati, ed ecco la magia.
1: L'AI vi sforna un piano d'azione spietato mese per mese, dicendovi esattamente cosa fare oggi ed evitandovi di ridurvi a comprare i festoni 5 minuti prima della festa.
0: Ma la cosa migliore è che vi blocca le mani sul portafoglio. Applica l'algoritmo antisalasso, distribuendo i soldi tra cibo, musica, location e senza sorpresa all'ultimo secondo.
1: In pratica vi impedisce di spendere l'80% del budget nel noleggio di un'alpaca da cravatta, lasciando 3 euro per il catering.
0: E veniamo al momento diplomazia internazionale, la temibilissima disposizione dei tavoli.
1: Oh, lì siamo a livello di risico geopolitico. L'ex fidanzato, il cugino complottista, la suocera critica, mettere tutti insieme e un campo minato.
0: Qui usiamo l'AI in stile risolutore di crisi. Scaricate l'app Table Planner AI oppure date in pasto al sistema la lista invitati, inserendo le note sulle varie antipatie.
1: Tipo, Marco non parla con Luca dal 2018, o zia Maria, se c'è musica alta, protesta con i vigili.
0: L'algoritmo fa 1 milione di simulazioni al secondo e vi crea la mappa dei tavoli perfetta, dove tutti sorridono e nessuno si tira i panini in faccia.
1: E per la grafica? Niente più reperse con colla, forbici o programmi da grafici professionisti.
0: Esatto, con Canva Magic Studio descrivete a voce l'atmosfera e ci pensa lui.
1: In 2 secondi avete partecipazioni, menu e segnaposto coordinati, pronti da inviare direttamente sulla chat di gruppo di WhatsApp per far morire di invidia tutti.
0: Usare l'AI per la logistica vi permette di arrivare alla vostra festa riposati, sorridenti e soprattutto ancora lucidi. Mandate gli inviti, stappate le bottiglie e buon divertimento. Alla settimana prossima!
1: Ciao!
2: Quinta ondata di calore con punte di 43-45 gradi nelle isole maggiori, temporali forti al nord. Nella prima parte della giornata soleggiato su tutto il sud, nonché sul Lazio, Abruzzo e Molise, sul resto del centro e al nord nubi sparse, rovesci su Alpi e Prealpi. Nel pomeriggio instabilità a nord del fiume Po, con temporali. Sole e caldo sulle regioni centro-meridionali con massime eccezionali per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

questa nuova settimana con Vinicio Capossela, che ritorna a 30 anni dalla pubblicazione de Il ballo di San Vito, una nuova rilettura della canzone Bodyguard realizzata insieme a Capovilla alla fanfara milanese FanFest AI. La canzone nasce dall'incontro tra i due artisti che per la prima volta hanno lavorato insieme in studio e si lega anche all'omaggio a Don Andrea Gallo celebrato a Genova il 30 maggio. Disco novità, Vinicio Capossela, Futurin Pierpaolo Capovilla, tutti

0: Tu ti alzi alla mattina con le bombe in Ucraina, genocidio in Palestina, sgombri, abusi in quantità, qualcuno spieghi agli sbirri?
1: I sui cuori innamorati manganelli sono inutili.

0: 7 bodyguard, 10 bodyguard, tutti bodyguard, sono in un tuo bodyguard.
1: Per la mia santità, tutti bodyguard.
2: Disco novità, Vinicio Capossela, Futurin Pierpaolo Capovilla, tutti bodyguard.

Radio Domus Novas. L'infedele, amica di Vasco Rossi, si concede le scappatelle con Michael Jackson, ma fila anche con Sammy Fox. Poi improvvisamente si accoppia a Lucio Dalla. Ma c'è una cosa di cui puoi stare certo: Radio Domus Novas ci sta sempre. Se la vuoi, portala con te, quando più ti piace.

The Summer nervoso, per quanto mi riguarda, nervosissimo, anche perché guarda qua a livello televisivo, così almeno anche voi che ci guardate in TV, voglio regalarvi questa emozione, veramente. Allora, guarda qua, mi inquadri per favore il mio monitor, guarda. Ma no, ma il player, guarda che fa, ma perché? Ma cosa? Ma che settimana è? Mi chiamate Consuelo di Centrofiuggi, così diciamo subito che siamo in versione pod. No, lo posso dire durante il programma, così la Consuelo non si incazza. Ecco. Amici radioascoltatori, eccolo qua, così lo vedete anche a livello televisivo. Ma che me ne frega a me di tutte queste informazioni in fondo all'MP3? Non mi interessa. Io sono un ragazzo del ghetto. Non lo so. Si vede che probabilmente ho toccato qualche impostazione, un po' come Paolo Ositi che tocca. E boh, avrò fatto casino. Poi durante la pubblicità con i miei tecnici vedremo un attimo che cosa fare. Da Milano, Leroy, 24orenews.it. Poi a Roma a livello televisivo. Grazie veramente di cuore a tutti. Amici, siamo veramente arrivati a una spanna da settembre e quando l'uva è fatta il figo pende, ormai è vecchia come il mondo, manco la dico più, no, basta, diventa ridicolo. Però a settembre riprendono le scuole, non c'è l'applauso, eh? Vabbè. E riaprono le fabbriche e si ritorna tutti a lavorare, si va a mangiare anche. Ti viene la nostalgia, la blue vacation, perché comunque sia, sei stato in vacanza, ti girano un po' le balle, perché dici, oh, ma quelli che non sono stati in vacanza, loro girano tutto l'anno, probabilmente, non soltanto a settembre. Però, a parte gli scherzi, magari ci sono quelli che non sono andati in vacanza in questo periodo e andranno in vacanza dopo settembre, uguale, I settembrini sono quelli che comunque la bassa stagione, la bella stagione comunque che c'è, anche perché con queste ondate di calore veramente arriveremo fino a Natale probabilmente, non lo so. Natale reggaeton, come cantava qualcuno in un'onda nazionale come la nostra, ecco. Amici radioascoltatori, siamo a una spanna, dicevamo, da settembre alla nuova stagione per me, ragazzi, tra l'altro sarà la 15ª. Mamma mia, 15 anni! 15 anni non sentirli, un decennio e mezzo, che sembra poco, ma in realtà è tantissimissimissimo. E voglio ringraziare tutti gli editori, veramente, che credono in questo progetto dei format di Tempo Zero. Tutto questo preambolo per dirvi che da questa settimana, al Consuelo, non lo dico per ora, così almeno risolviamo il problema, ecco. No, comunque dai, diciamolo per tutti coloro che ci ascoltano in versione reloaded, mi sembra quantomeno carino. Posso continuare a fare la sigla? Quanti minuti di sigla sto facendo? 2 minuti e 33 secondi, sentirai la Consuelo che palla, mamma mia! Da Fiuggi arriva a Monteleone d'Orvieto con la fionda, veramente. Io voglio fare una sigla lunghissima come il vestito da sposa, eh. Comunque, dicevamo, fammi vedere un po' il calendario che mi sono perso, dal 24 al 30 di agosto 2026. Settembre è una spanna e noi però iniziamo a farvi ascoltare anche le nostre nuove idee, che comunque sono le mie, così mi prendo tutti gli oneri e gli onori. Siccome a Fiuggi, quanto parlo di Consuelo, sembra che mi sono innamorato di questa donna da quando l'ho conosciuta, però ne parlavo anche prima, quindi no, marito, stai calmo, marito di Consuelo, calmo. E siccome a Fiuggi abbiamo vissuto veramente un'emozione stupenda con la premiazione dei pezzi dell'intelligenza artificiale, mi è venuto in mente che si potrebbe comunque far cantare l'intelligenza artificiale, visto che in Italia centinaia e centinaia di creator la stanno valorizzando, e quindi con pezzi musicali dedicati. E noi da questa settimana che iniziamo a anticipare tutte le idee di Tempo Zero Sciocchi la Capanna 2026-2027 per la 27esima stagione, mamma mia. Perché mi è venuto in mente 27? Boh, ce ne si fa. Per la nostra 15ª stagione. Iniziamo immediatamente con l'appuntamento di oggi. La sigla quanto è lunga? Fammi vedere il clock. 3 minuti, 4 minuti quasi. Mamma mia, la Consuelo. Adesso io vado a chiamare la Consuelo. Vai con i primi dischi, dai.

0: Una Giovanna.
1: Argomenti, appuntamenti mondani, tutto questo è la vita della capanna internazionale e il nostro Commenda c'ha sempre un sacco di cose da fare. Commenda!
2: Buon pomeriggio,
1: Commenda, ciao!
2: Ciao Gattina,
1: tra l'altro la nostra Sibilla che non capisce niente, bene, posto
2: ma
1: poi.
2: Che bello sbadiglio!
1: Lei sa solo sbadigliare, la nostra Sibilla capisce dalle 10 alle 11 e tre quarti, quindi sì, di ogni giorno.
2: Bello,
1: siamo veramente orgogliosi di sbadigli di stare incoglionita, va bene.
2: Sì,
1: bellissimo. Non vedo l'ora di ascoltarla.
2: Saluto Simone.
1: Ah, grazie, un saluto anche a me. Allora, che c'è?
2: Matrona,
1: le salutiamo tutti. Che stiamo a fare? L'appello, ma mica siamo a scuola, scusi.
2: Tutti gli altri, Nunzio, Antonietta.
1: Tutti quanti, dai, sì.
2: La signora.
1: La signora.

0: Ora quest'altro c'ha da fare con la signora, per favore, ma la sento mezzo addormentato oggi con me. Come la signora? Ma di che?
1: Che la storia è di...
0: Non capisco, insomma, sì.
1: Massimo,
0: ma chi è Massimo? Com'è andata? Vedo leggermente confuso oggi, sta facendo l'appello come se fossimo a scuola, ma noi siamo nella capanna internazionale, non siamo a scuola. Vabbè, dai, quindi... Dai.
1: Carlotto.
0: Che?
1: Che è un
0: chi è?
1: Famoso uh-huh. contemporaneo.
0: Ah, è qualcuno che abita fuori, quindi dalla capanna internazionale. E mi viene da dire anche chi se ne frega, scusa.

0: romanziere. Vabbè, dai.
1: Una storia. Quindi,
0: sì, dai, però veloce, su che è diventato come il pensatore, dai.
1: Diciamo ex
0: Pompeo. Mamma mia, mi sta a parlare a puntate, veramente, mi paremmo viola, dai, per favore, con me.
1: Che riceve una donna ricca e lei
0: e che fanno ragazzi. Poi? Sì? Cioè la storia è quella cosa, ha fatto un riassunto peggio del Bignami, ma non si è capito niente veramente di cosa andrà a vedere questa sera in teatro. Vabbè, comunque, ma perché non lascia stare più che altro? Lasci stare, su con me.

Radio Domus Novas informa che mette a disposizione di associazioni, enti pubblici e privati, spazi autogestiti all'interno della fascia giornaliera di programmazione.

è sempre qua, Lia? Sì, fa cantare, sognare, ballare, ma anche dimenticare tutti i problemi. E allora, amici radioascoltatori, noi anticipiamo la nuova stagione radiotelevisiva di Tempo Zero 2026-2027. Ecco qua il Tempo Zero. È il momento di andare a scoprire i creator. Sono quattro questa settimana dell'IA. E allora andiamo, venite qua con l'IA, venite qua, qua.

0: L'argomento del giorno è: possiamo essere, meglio essere comunque sinceri con il nostro compagno o la nostra compagna, oppure quell'area di mistero che non fa mai male? Lei come si comporterebbe, come si comporta in queste case con me?
1: Di personale.
0: Qualcosa di personale, ora non troppo personale, ma insomma sul generico, dai.
1: Che dal Covid dai. In avanti non ci sto beccando niente.
0: Che vuol dire? Che non è colpa del Covid se lei non sta beccando nulla, è che probabilmente è un po' come la Sibilla viene schifata dagli uomini, lei viene schifata dalle donne.
1: Sì. Che non becco poco niente.
0: Niente, non becca nulla, è un beccafino. Vabbè, dai. Allora lasci stare, il Covid non c'entra niente, tra l'altro è passato pure da un pezzo. Se lei non è amato dalle donne, io eventualmente mi prenderei una pausa anche da lei, guardi.

0: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
1: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.

0: Oggi nella capanna internazionale parliamo di un argomento veramente interessantissimo, se mai ce ne fosse bisogno, la possibilità di superare le nostre paure, di convivere con esse, ma di non farne però un crucio. Ce ne parla anche il nostro Commenda. E dai Commenda, andiamo!
1: Com'è? Buon pomeriggio
0: anche a lei, è sempre pomeriggio, sera, notte nella capanna, si capisce?
1: Allora, ciao, com'è? Sono Marco!
0: Sono Marco, lo sappiamo, lei è il nostro Commenda, inconfondibile, dai, allora... Che splendido è. Come andiamo?
1: Ora
0: cominciamo con il jackpot come il nostro pensatore inutile, direi di no. Vabbè, comunque,
1: sono molta gente qui.
0: Ci sono molta gente qui, ma come parla l'italiano peggio di Manolito DJ che non capisce niente, scusi.
1: È veramente intraprendente.
0: Intraprendente tantissimo, sì.
1: C'è tipo...
0: Tipo chi? Ancora questo. Mi aprite per favore il jackpot proprio come il nostro pensatore? Ecco, visto che anche lui vuole aprirlo, sto jackpot. Cioè qui ormai la gente.

0: Che fa il pensatore?
1: Che ha 2 anni in più di me.
0: Sì, lo so, è quello vuol dire, è il nostro pensatore, ha quasi 70 anni, quindi sì. Ok.
1: L'università.
0: L'università immaginaria della capanna, ok.
1: Poi, invece poi rispetto invece? Agli altri, sì? Invece di dirgli ma che? Cosa gli fa fare?
0: Cosa? Ma cosa gli fa fare cosa? Di accendere l'immaginazione per comunque partecipare alle lezioni immaginarie, ma che glielo fa fare? Che ne so, non lo so. Cosa? Passare il tempo, no? Anche lui.
1: Lo poverino. Sì. Fa bene.
0: Fa bene, perché non è che lo doveva dire lei, che fa bene. Ok, quindi che facciamo? Cosa? Sì?
1: Passa il tempo.
0: Passa il tempo, esatto. Passa il tempo accendendo l'immaginazione, certo, fingendo di studiare.
1: Okay. Fa molto bene, infatti anch'io.
0: Fa molto bene. Anche lei ora vuole partecipare. Che vuole fare?
1: Sentivo da meno perché alla fine avevo solo le medie.
0: Come sono le medie? Ah, si era fermato prima lei. Con l'immaginazione.
1: Allora, mi sono messo a fare le scuole serali a San Benedetto.
0: Sì, non è mai troppo tardi comunque, cioè voglio dire, prendere le iniziative per lo studio anche con le scuole serali, secondo me è una grandissima figata, carissimo il nostro pensatore, tediatore e anche appuntato, certo.

0: Il nostro commento doveva parlarci delle sue esperienze, delle paure o comunque dei traguardi, non ci ha capito niente, sta rispondendo a random in argomenti completamente differenti, ci sta raccontando un po' la sua case history. Vabbè, comunque dai, con me, dai, andiamo su.
1: Poi niente, dai. Anche la Silvietta
0: di parla di tutti, sì, scusi, commenta se la interrompo, però lei sta parlando di tutti i componenti della capanna internazionale del gruppo, tranne che di lei.
1: Dai, no, tutto.
0: Mi piace così, che dobbiamo fare?
1: Io alla sua età.
0: Ma che la sua età cosa? Che la Sibilla sta sempre cercando degli uomini, ma li schifano tutti. Lei viene schifata completamente dagli uomini e va in giro sempre a cercare i suoi amanti.
1: Vabbè. 20 anni fa, cioè nel 2004.
0: Sì, è una uno schifo questo che sta facendo
1: sette ore
0: di che?
1: Di che? In una clinica.
0: Ma chi se ne frega? Lo vede che non sta rispondendo all'argomento del giorno, commenta. Lei è veramente fuori come una campana oggi. E poi fa andare fuori come una campana anche a me, che già son bello di fuori, bello veramente, bello di casa, bello di mamma, via! Eccoci, un saluto anche da me, da Pierluigi Pardo della Capanna Internazionale. Pensavo di essermelo scampato il nostro Pierluigi Pardo, però allora guardate, credo che sia un problema di file. Vi ricordate sulla sigla, non hai ascoltato il programma dall'inizio? Ti sei messo in contatto con me soltanto alla fine? No, eh? Ok. Comunque, per tutti coloro che erano in contatto dall'inizio, io avevo notato che c'era un problema a livello grafico, vedi che a livello televisivo è tornato, mannaggia la miseria, allora secondo me il file, eh? Cioè in tutti gli altri pezzi musicali passava il titolo anche a livello televisivo, sullo schermo, nei social, dove siamo collegati, ma per quale motivo? Ma fatemi capire, guarda, sigla, poi qua titolo, autore, ma che me ne frega, a me lo fa solo questo file, dai! Forza, io guardate, già è caldo, c'ho tempo da perdere con questi, butta via tutto, come avrebbero detto i grandi amici, eh? No, perché veramente non se ne può, non mi interessa, adesso lasciatela così, adesso non è che, no, cioè, non è che andremo a cancellare il file, no, cioè, io credo che io abbia toccato qualcosa, me medesimo, vabbè, basta, non continuiamo a far diventare un mezzo privato il mezzo pubblico, perché non è corretto. Amici radioascoltatori, dai che la prossima settimana è settembre, dai che non solo si torna a scuola, ma tutti coloro che sono stati un po' ciucci, e tutti che sono, però vabbè, voglio dire, può capitare a tutti, ma per tutti coloro che non si sono dati da fare da settembre a giugno dello scorso anno 2025-2026, vedi che si è pure zittata, canta più Corona, ma che è sta cosa? Oh, dal 2000, mamma mia, che programma, che schifo. Dal 2026, della stagione quindi scolastica 2025-26, beh, insomma, sarete tra i banchi di scuola per questi esami di riparazione, che ora non so bene come si chiamano perché io sono acculturatissimo. E quindi, insomma, da questa settimana, quest'ultima settimana di agosto e la prima settimana di settembre, va che si torna a scuola, amici miei. Ecco, adesso si incazzano tutti coloro che ho detto ciucci. No, è un modo di dire, cioè non è che voleva essere un'offesa o un dissing, perché abbiamo terminato l'appuntamento di oggi. Ci manca che ci mettiamo a litigare tra di noi, che siamo 8 miliardi e mezzo di radioascoltatori. No, ci mancherebbe altro. Amici, grazie per avermi tenuto compagnia. Sigla iniziale e finale lunghe, veramente da sproposito, senza clock, senza. Bah. Sentirete la Consuelo più tardi. Buona settimana a tutti amici, grazie per avermi tenuto compagnia. Tempo zero, sciocchi la capanna, torna tra 7 giorni, io non vedo manco il minutaggio, non si vede più niente, ma che è sta co? Ma che è successo?
2: Venerdì 28 agosto 2026, la chiesa ricorda Sant'Agostino. La luna è ancora piena e il proverbio scelto per questa giornata è: morto un papa, se ne fa un altro. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1903 l'inizio della produzione di serie segnava la nascita della Harley Davidson, la casa motociclistica simbolo mondiale delle due ruote a motore. Nel 1939 la celebre Gioconda di Leonardo da Vinci, custodita nel Museo parigino del Louvre, veniva trasferita in un luogo segreto per preservarla dai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. Nel 1943, scortato da 250 carabinieri, il dittatore italiano Benito Mussolini, detenuto in Sardegna, veniva trasferito sul Gran Sasso e alloggiato a Campo Imperatore. E nel 1963, Martin Luther King teneva a Washington il toccante discorso «I have a dream» contro il razzismo. Nel 1964 l'Unione Sovietica omaggiava il politico italiano Palmiro Togliatti, scomparso una settimana prima, dedicandogli la città di Stavropol, che da oggi assumeva il nome di Togliatti o Togliattigrad, come spesso indicata in Italia. Nel 1984 la casa editrice Mondadori cedeva il 50% del suo canale televisivo Rete 4 alla Fininvest di Silvio Berlusconi, un'operazione da 30 miliardi di lire più altri 105 miliardi in 4 anni per l'archivio programmi. Nel 1995 a Roma matrimonio per il giornalista e conduttore TV Maurizio Costanzo e la collega Maria De Filippi. La cerimonia era celebrata dal sindaco Francesco Rutelli. E 15 anni fa, nel 2011, Katy Perry vinceva gli annuali MTV Music Awards per il miglior videoclip dell'anno con Fireworks, mentre a Lady Gaga andava quello di miglior video femminile e video con messaggio per Born This Way. Sono nati il 28 agosto. Nel 1860 il filologo autore dell'omonimo vocabolario di lingua italiana Nicola Zingarelli. Nel 1907 l'attore e cantante Nino Taranto. I giornalisti Giorgio Bocca nel 1925 e Maurizio Costanzo nel 1938 e nel 1965 la cantante Shania Twain. Nascevano oggi anche l'apneista pluriprimatista Umberto Pellizzari nel 1965, l'attore Jack Black nel 1969, il calciatore e allenatore Thiago Motta nel 1982 e la giornalista e conduttrice TV Sabrina Scampini, nata in questo giorno 50 anni fa, nel 1976. Ultima segnalazione per il 28 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
3: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 128 bis centrale sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo di Ponte Molinu in provincia di Sassari. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata di circa 2 km tra lo svincolo per Villa Santa e lo svincolo per all'altezza dello svincolo di Ponte Molinu in provincia di Sassari. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata di circa 2 km tra lo svincolo per Villa Santa e lo svincolo per Villa Nuva Forru in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 120

0: 5 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1 chilometro e 200 metri, in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei, in provincia di Cagliari. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Domus Novas.
2: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. L'alta pressione subtropicale si rafforza ulteriormente sulla Sardegna e venerdì 28 agosto porterà una giornata caratterizzata da tempo stabile, ampiamente soleggiato e temperature ancora decisamente elevate. Qualche nube proverà a presentarsi all'appello durante le prime ore del mattino, ma avrà vita breve. Nel corso della giornata il sole tornerà rapidamente protagonista su gran parte dell'isola. Sul litorale occidentale, lungo le coste orientali e meridionali, sulle zone interne settentrionali e sui rilievi avremo condizioni prevalentemente serene o poco nuvolose. Durante la mattinata saranno possibili nubi sparse e locali annuvolamenti, destinati però a lasciare progressivamente spazio ad ampie schiarite. Situazione leggermente più variabile sulle zone interne meridionali, dove la nuvolosità potrà risultare a tratti più presente nella prima parte della giornata. Anche qui, però, il pomeriggio vedrà prevalere decisamente le schiarite. Temperature. Caldo africano ancora protagonista. Il promontorio subtropicale continuerà a richiamare verso la Sardegna masse d'aria molto calda provenienti dal Nord Africa, mantenendo le temperature su valori nettamente superiori alle medie climatiche del periodo. Il caldo sarà particolarmente intenso nelle pianure e nelle vallate interne, dove le massime potranno raggiungere diffusamente valori compresi tra 36 e 40 gradi. Le aree più esposte all'accumulo di calore, in particolare la Valle del Tirso e il Campidano, potranno registrare picchi ancora superiori, localmente nell'ordine dei 42-44 gradi. Sarà quindi un'altra giornata da caldo estremo, soprattutto nelle ore centrali e nelle zone lontane dall'influenza mitigatrice del mare. Il calendario dice fine agosto. Il termometro, evidentemente, non è stato informato. Venti inizialmente deboli dai quadranti sud-occidentali, con tendenza ad attenuarsi e a ruotare progressivamente dai quadranti nord-occidentali nel corso della giornata. Non sono attesi, in generale, regimi di ventilazione particolarmente sostenuti. Mari. Mare di Sardegna, mosso. Canale di Sardegna, mosso. Mar Tirreno, mosso. Queste erano le previsioni meteo della Sardegna di venerdì 28 agosto. Vi ringraziamo per averci preferito e vi rimandiamo alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.
3: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra grande famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su www.radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno dei nostri speaker. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

0: due minuti.
1: Estate!
0: Un libro.
2: Partire sembra sempre la risposta. Costruirsi altrove, reinventarsi, tenere il passato a distanza di fuso orario. Ma poi arriva un momento, un ritorno, una festa, un profilo sui social, in cui tutto quello che avevamo lasciato è ancora lì, ad aspettarci, esattamente dove l'avevamo lasciato. Io sono Gianluca Melilli, benvenuti. Con Due Minuti e un Libro oggi entriamo in un romanzo generazionale che racconta cosa resta di noi quando smettiamo di muoverci. E se anche tu scrivi romanzi in cui le relazioni contano più delle trame, su 2minutiunlibro.it trovi gli strumenti giusti per far arrivare il tuo libro ai lettori che aspettano di leggerlo. Oggi tocca a Gabriella Dallago con Giorni Futuri. La fine di un'amicizia può far tremare il mondo anche più della fine di un amore. Almeno per Irene e Ottavia è andata così. La loro è sempre stata una simbiosi giocata sugli opposti. Una al liceo si nascondeva, l'altra era la più popolare. Una è cresciuta con una madre molto ingombrante, l'altra con una madre molto assente. A una piaceva Pietro, ma a Pietro piaceva l'altra. Perché adesso non si parlano più? Con una scrittura contemporanea e letteraria, l'autrice ci trascina tra i non detti e i giochi di specchi di un'amicizia tra due millennial a partire da una domanda. Provare a tenere in vita un rapporto finito è un gesto di speranza o di paura? Di Gabriella Dallago, Giorni Futuri, edizione Einaudi.
3: Radio Domus Novas.
4: La mia radio.

io sarei lo stronzo, quello che guarda troppo la televisione. Beh, qualche volta lo sono stato.

Hai scelto di seguire le regole. Hai scelto di difendere la natura. Hai scelto di proteggere i più deboli. Non dare precedenza ai pedoni non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i pedoni. Scegli la sicurezza. Scegli la buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: Tutto il meglio della musica anni 70-80.
1: Meno male che non sono daltonico, altrimenti avrei fatto confusione già in partenza. Perché nella regia automatica ci sono i jingle che sono differenziati l'uno dall'altro da vari colori. Prevale il rosso, ma c'è anche un arancione tranquillo, c'è un bel marroncino. Se avessi avuto problemi a riconoscere i colori, chissà cosa avrei mandato come jingle. Invece volevo proprio incominciare l'appuntamento di oggi con questo jingle qui che abbiamo sentito. Poi c'è la base musicale come al solito. Ciao, tutto a posto? Tutto bene? Sei nel Golden Classic, la musica degli anni 70 e 80, che ogni tanto fa rivivere dei grandissimi momenti storici. Oggi sentiremo un sacco di belle canzoni. Ci sarà un pezzo che chiuderà l'appuntamento con una grande Liza Minnelli. Non vi dico il titolo, ma dovrete ascoltare fino alla fine, ok? Non credo che sarà l'ultima canzone, ma ci avvicineremo abbastanza alla fine di questa prossima ora. Adesso partiamo con la musica? Lo facciamo con questa formazione che era composta da sei fratelli. Si chiamano Isley Brothers. Si ritorna negli anni 50.

sì, avete capito bene, ho detto anni 50, si ritorna indietro agli anni 50, beh loro sono nati in quegli anni, esattamente 1954, forse qualcuno dice anche negli anni 50. Questa è una canzone che però ci ha riportato al 1973, una canzone un po' particolare perché era stata un po' presa di ispirazione

0: È stato un amore a primo ascolto? Si può dire in questo modo? Voi avete il vostro disco del cuore, quello che vi ha fatto innamorare, quello che proprio non potevate fare a meno di non sentire almeno 20 volte nell'arco di un'ora? Beh, questo per me è molto importante. Era il 1981. Incomincio a conoscere la musica dell'Imagination con questo album che si chiama proprio Imagination. La formazione sono i Whispers, ho sbagliato. Piccolo errore di innamoramento, c'ho ancora le gote rosse. Questa io considero una delle più belle dell'album, quella che si chiama I Can Make It Better, nel nostro appuntamento che è il Golden Classic, dove passiamo la più bella musica, anche se fino a questo punto siamo stati con un ritmo veramente alto. Io direi di darci una cammata ascoltando una canzone che parla degli occhi di Bette Davis.
1: Golden Classic, uno dopo l'altro, solo grandi successi.

l'avevo consumato io questo disco da tante volte che l'avevo mettevo in radio, la gente era veramente non mi sopportava più quando sentiva l'inizio di questa canzone, diceva no, basta, dai, sentiamo un'altra radio. non è vero, questo è stato un grandissimo successo con il gruppo dei One Way, era sempre 1981, la canzone arrivava da Love Is One Way, mentre prima abbiamo fatto una bella passeggiata nel mondo di Kim Carnes, personaggio molto importante della musica degli anni 60, aveva incominciato a fare della gran bella musica in quegli anni, però diciamo che il clou del successo è arrivato proprio negli anni 80 con la canzone che abbiamo sentito fino a qualche istante fa, che era Betty Davis Eyes. Noi ci fermiamo a bere il famoso caffè, ci sentiamo tra qualche istante.

Stavo pensando tra me e me, dicevo però queste cuffie che sto utilizzando sono veramente forti. Non vi faccio il nome neanche il cognome, finisce con la G però. No, perché mi sono sentito questa canzone a un volume altissimo che anche a fianco a momenti sentivano perfettamente come sento io in cuffia. L'ho già detto più volte che ho qualche piccolo problema di incominciare a sentire, anzi ad ascoltare molto bene, specialmente i sussurri. Faccio molta molta fatica, sto diventando sordo, che devo dirvi. Personaggio importante, si chiama Michael Walden. Narada gli è stato attribuito da un guru negli anni 70, quindi da lì Narada Michael Walden, grande personaggio della musica, perché lui è stato un produttore discografico, anzi è un produttore discografico, è un compositore, è un grande cantante, batterista, e nelle sue produzioni musicali, pensate un attimino, ha svariato in tanti generi, dal rock al jazz, al pop, all'R&B, alla fusion. Ha fatto delle colonne sonore, anche una molto importante, che nel 1993 ha vinto qualcosa di molto serio, molto importante, Bodyguard. E poi nel 1985 una canzone un po' più frivola, ma sempre importante, interpretata da Rita Franklin, era The Freeway of Love. Ve la ricordate la canzone? Prima o poi nel nostro Golden lo faremo passare, dai. Era giusto un momento di ricordo di questo grande personaggio, in particolar modo con questa canzone, si chiama I Should Love Ya. E adesso? Beh, per i prossimi quanti minuti? 4 e mezzo? Facciamo così. Facciamo una bella passeggiata in questa formazione da Golden Classic. Si chiamano Pop.

0: Pensate che quel jingle l'ha fatto proprio James Taylor, entrando e presentandosi da solo. Scherzo, scherzo. Ormai con l'intelligenza artificiale si fa veramente di tutto.
1: Golden Classic.
2: Welcome to the sound
1: of 70s and 80s music.
3: Golden Classic. Uno dopo l'altro, solo grandi successi.
0: La regia automatica sta prendendo vita da sola. Mi taglia, sta facendo un casino incredibile oggi. Ha bisogno di ferie e tra un po' le faremo. Dai, abbiamo sentito James Taylor insieme anche alla grandissima voce di Philly Simon. Due bellissime canzoni che fino a qualche istante fa sono state protagoniste. Ora c'è Mama Used to Say di questo grande Junior Giscombe. Canzone che ci porterà alla seconda pausa del nostro appuntamento.

mi aspettavate la versione originale. Invece non è il remix, non si l'abbia fatto. Sono trovato l'energia e l'ho messa a disposizione vostra per farla andare. Bella con Giulio, molto importante del suo rapper musicale. Mamma, you to say, ci sentiamo poco.

0: volta il sino che fa. Cioè, qua vado, mi saluta, ignorante. Scusate, ma in realtà era 1987. Questa è una di un grande personaggio della musica mondiale, Norman Donald, con quel romaggio, un album, molto facile questa canzone. E andava lui in asso, Once I'm There. Ma 1973, signor signore, è anche una canzone che è la prima volta che metto in tantissimi anni di Dan Clark all'interno della trasmissione. Dopo l'inizio ha avuto ospite Grant Lizanelli. E con canzone secondo voi, quella che è nel testo, quello che dice I've been to the, I will be a part of New York, New York.
1: Gold Classic, tutto il meglio della musica di 70.

posso ancora. Non è che sto andare la musica così, vi saluto e non più. Come fa? Non parlo, vabbè. Ok, la carta che la Spinelli, uno ha cosa combinato, quello. No, che la cazzarità, infatti non l'avrei messa, ma me l'ha fatta bene, mi piace tantissimo. Canzone che parlava da grandi città che non ha bisogno di presentazioni, con questa probabilità da tutto il mondo, la più affinata, nata nel lungo e nel tempo. Canzone che era stata scritta apposta per film che ha visto nel 1977, diretto da Martin Scorsese, Liza Minnelli e Robert Niro. Non l'ho mai visto, ma appunto i prossimi 5 anni di poter fare, di farlo. Grande canzone comunque, New York, tre anni in neve con Gonna Give You Up, invece per i che sono arrivati dopo. E adesso la facciamo, che questa è una bella canzone, vado a riascoltare, e perciò riesco a dire che è interessante, si chiama Match Match. Golden Club.

Sta apposta questa base musicale per farmi salutare. Ma avanti ancora per qualche istante, quindi usufruisco di questa cosa. Dai, noi ci sentiamo ad un prossimo Golden Classic su questa radio, dove passa sempre il meglio della musica mondiale, ma quando c'è il Golden Classic passa la musica degli anni 70-80 con la voce di Marco Del Vaz. Quindi cosa posso dirvi di altro? Rimanete sempre qui, perché arriveranno sempre delle grandi belle canzoni ascoltando questa emittente meravigliosa, ok? Adesso vi lascio con una bella canzone rock insieme al gruppo dei Police e questo pezzo che è formidabile, si chiama Spirits in the Material World. Ci sentiamo un

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Disco novità di questa nuova settimana con Vinicio Capossela, che ritorna a 30 anni dalla pubblicazione de Il Ballo di San Vito, una nuova rilettura della canzone Bodyguard realizzata insieme a Capovilla alla fanfara milanese FanFest AI. La canzone nasce dall'incontro tra i due artisti che per la prima volta hanno lavorato insieme in studio e si lega anche all'omaggio a Don Andrea Gallo celebrato a Genova il 30 maggio. Disco novità, Vinicio Capossela, Futurin Pierpaolo Capovilla, tutti body.

Ti alzi alla mattina con le bombe in Ucraina, genocidio in Palestina, sgombri, abusi in quantità, qualcuno spieghi agli sbirri che sui cuori innamorati manganelli sono inutili.

0: bodyguard, sei bodyguard, sei bodyguard, sei bodyguard, sei bodyguard.
1: Per la mia santità.
2: Bodyguard. Disco novità, Vinicio Capossela, Futurin Pierpaolo Capovilla, tutti bodyguard.

0: Radio Domus Novas. La radio dei volontari della Protezione Civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Quinta ondata di calore con punte di 43-45 gradi nelle isole maggiori, temporali forti al nord. Nella prima parte della giornata soleggiato su tutto il sud, nonché sul Lazio, Abruzzo e Molise, sul resto del centro e al nord nubi sparse, rovesci su Alpi e Prealpi. Nel pomeriggio instabilità a nord del fiume Po, con temporali. Sole e caldo sulle regioni centro-meridionali con massime eccezionali per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata. Da Lorenzo Tedici.

0: Venerdì 28 agosto 2026. La chiesa ricorda Sant'Agostino. La luna è ancora piena e il proverbio scelto per questa giornata è: morto un papa, se ne fa un altro. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1903 l'inizio della produzione di serie segnava la nascita della Harley Davidson, la casa motociclistica simbolo mondiale delle due ruote a motore. Nel 1939 la celebre Gioconda di Leonardo da Vinci, custodita nel Museo parigino del Louvre, veniva trasferita in un luogo segreto per preservarla dai bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. Nel 1943, scortato da 250 carabinieri, il dittatore italiano Benito Mussolini, detenuto in Sardegna, veniva trasferito sul Gran Sasso e alloggiato a Campo Imperatore. E nel 1963, Martin Luther King teneva a Washington il toccante discorso «I have a dream» contro il razzismo. Nel 1964 l'Unione Sovietica omaggiava il politico italiano Palmiro Togliatti, scomparso una settimana prima, dedicandogli la città di Stavropol, che da oggi assumeva il nome di Togliatti o Togliattigrad, come spesso indicata in Italia. Nel 1984 la casa editrice Mondadori cedeva il 50% del suo canale televisivo Rete 4 alla Fininvest di Silvio Berlusconi, un'operazione da 30 miliardi di lire più altri 105 miliardi in 4 anni per l'archivio programmi. Nel 1995 a Roma matrimonio per il giornalista e conduttore TV Maurizio Costanzo e la collega Maria De Filippi. La cerimonia era celebrata dal sindaco Francesco Rutelli. E 15 anni fa, nel 2011, Katy Perry vinceva gli annuali MTV Music Awards per il miglior videoclip dell'anno con Fireworks, mentre a Lady Gaga andava quello di miglior video femminile e video con messaggio per Born This Way. Sono nati il 28 agosto. Nel 1860 il filologo autore dell'omonimo vocabolario di lingua italiana Nicola Zingarelli. Nel 1907 l'attore e cantante Nino Taranto. I giornalisti Giorgio Bocca nel 1925 e Maurizio Costanzo nel 1938 e nel 1965 la cantante Shania Twain. Nascevano oggi anche l'apneista pluriprimatista Umberto Pellizzari nel 1965, l'attore Jack Black nel 1969, il calciatore e allenatore Thiago Motta nel 1982 e la giornalista e conduttrice TV Sabrina Scampini, nata in questo giorno 50 anni fa, nel 1976. Ultima segnalazione per il 28 agosto 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Sei pronto a far vibrare le onde della radio con la tua voce? Domus Novas sta cercando nuovi talenti per unirsi alla nostra famiglia radiofonica. Se ami parlare, condividere storie e trasmettere emozioni, sei nel posto giusto. Domus Novas è più di una radio, è un palcoscenico per la tua creatività. Sia che tu sia appassionato di musica, un amante delle notizie locali o un esperto di argomenti intriganti, c'è spazio per te nella nostra squadra. Diventa la voce che si unisce a Domus Novas. Fai parte di una comunità che ama la radio e vuole condividere il suo spirito. Visita il nostro sito su radiodomusnovas.it e scopri come diventare uno degli speaker della nostra radio. Unisciti a noi nell'energia radiofonica che continua a crescere. Domus Novas, dove ogni voce trova il suo spazio. Entra in scena con noi e fai parte di un'avventura radiofonica davvero straordinaria.

0: tutte le novità del panorama internazionale con Alberto Prisco.
1: Grande puntata quella odierna di Rock Wave, ci sono dei ritorni discografici veramente interessanti, un grosso abbraccio a tutte e a tutti da Alberto Prisco, staremo insieme per una lunga cavalcata sonora di ottima musica, così come è nelle mie intenzioni, spero che ovviamente questo corrisponda anche ai vostri gusti musicali. Potremo ascoltare le nuove uscite discografiche di band come Strokes, Afghan Winks, Teenage Fan Club, Embrace, Akon the Bunnymen, Bo Radley, Matt Berninger, il frontman di The National. Ascolteremo anche un pezzo degli Who, il loro ultimo album Live, ma l'inizio è con questa band che arriva da Minneapolis. Sono nati nel 1985, si chiamano Jayhawks e questo è uno dei loro nuovi singoli, si intitola Keeping Our Heads Above Water.

0: Resta in contatto con Rock Wave. Scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Sanctuary Park è il titolo del nuovo album in uscita a breve per quanto riguarda i J-Hawks, band di Minneapolis, guidata ormai da tanti anni da Gary Louris, che è stato il cofondatore della band insieme a Mark Olson. Io amo molto i primi album di questa formazione, quando c'era anche lo stesso Mark. Avevano un'impronta più americana, mentre quando la guida è passata totalmente nelle mani di Gary Louris si è andati verso più un pop di stampo britannico. Comunque album assolutamente molto molto belli, io li amo ancora assolutamente, e sono ansioso di ascoltare il loro prossimo album. C'è già un altro singolo che sta circolando, che ascolteremo sicuramente in una delle prossime puntate di Rock Wave. Continuiamo con i The Tubs, che è una formazione indie rock gallese che si è formata tra Cardiff e Londra nel 2021. Hanno pubblicato un paio d'album, c'è già un nuovo singolo che anticipa il loro nuovo lavoro dal titolo Hard Life, che uscirà l'11 settembre. Il pezzo si intitola Who's Gonna Love You Now. Ce l'ascoltiamo insieme dai The Tubs.

Who's Gonna Love You Now? Chi ti amerà ora? Parla un po' del timore di rimanere soli dopo una relazione. Questo è un pezzo dei Tubs, formazione indie rock gallese, sicuramente un pezzo influenzato dal Northern Soul, ma anche qualcosa di mod, qualcosa dei Jam o anche degli Style Council, per parlare delle due band di Paul Weller. E fra non molto uscirà l'album e ascolteremo anche altri pezzi di questa nuova formazione. Quando vi ho fatto l'introduzione della trasmissione vi ho parlato di grandi nomi, però cerchiamo di farvi ascoltare la nuova musica inglese americana, ma un po' da tutto il mondo, dalla Svizzera per esempio più tardi, dall'Asia, un po' da tutto il mondo. Però questi sono inglesi, arrivano da Liverpool, hanno fatto la storia della New Wave anni 80, si chiamano Echo and the Bunnymen. La band di Ian McCulloch torna con questo pezzo che si intitola Brussels is Haunted, Echo and the Bunnymen.

Bruce's is Haunted da Ian McCulloch, che la sua formazione di sempre, ovvero sia Echo and the Bunnymen, Apples for Isaac, che è il titolo del nuovo album, uscirà fra pochissimo. Tornano con degli inediti dopo ben 12 anni e si sentiva un po' la mancanza di questa band nata a Liverpool nel 1978, band fondamentale per il rock inglese dagli anni 80 in poi. È il momento ora di una cantautrice statunitense cresciuta in Minnesota ma trasferitasi poi a Nashville. Si chiama Brennan Weddle. Ci presenta il suo singolo dal titolo Let's Be Models.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Brenda Weddle, dicevo, si è trasferita a Nashville e sicuramente ha tratto le giuste contaminazioni da quella città bellissima degli Stati Uniti. Grandi atmosfere country, ma c'era anche qualcosa di rock per un album che è stato prodotto da Brad Cook, si chiama proprio come il suo nome e cognome, quindi Brennan Weddle. Let's Be Models era il titolo di uno dei due singoli che hanno introdotto questa fatica di questa artista emergente statunitense. Arriva ora una jam band di Trieste, fanno questo mix tra blues, rock, psichedelia. Si chiamano Green Fudge, il pezzo che ci fanno ascoltare dal loro nuovo album si intitola Rise.

una band dal sound internazionale, una band da vedere assolutamente dal vivo. Loro sono di Trieste e si chiamano Green Fudge, formazione nata nel 2024, quindi recentissima, guidata dal chitarrista Francesco Colautti. Fanno questo sound che si ispira sicuramente agli anni 70, c'è un po' di blues, di psichedelia nella loro musica e dal vivo danno ampio spazio all'improvvisazione. Band dal sapore internazionale anche la prossima, è un duo che arriva da Venezia, vi sto facendo ascoltare già da qualche settimana, si chiamano Crimea, fanno un genere completamente diverso dai Green Fudge, ci presentano Over and Over, Crimea.

Over and Over dai Crimea, attenzione perché si scrive col K e non con la C normale. Questo duo synth pop che arriva da Venezia, sono nati nel 2021, sono guidati dal frontman Nick Solow e c'è Alice Taylor ai cori, ma anche lei alle tastiere. Un album veramente molto bello dal titolo Are You Human, da cui vi sto facendo ascoltare varie canzoni che spero incontrino anche i vostri gusti musicali. È il momento ora del progetto indie pop francese guidato dal musicista e autore Jean-François Cantot. Si chiamano Liberty Bell, il nome l'hanno preso da un album dei Gobi Twins, formazione mai dimenticata australiana, si intitola In My Arms Away. Liberty Bell.

uno dei capolavori per una band inglese che si chiama The Who, brano del 1971. Pensate che i due personaggi che guidano questo gruppo si chiamano Roger Daltrey, classe 1944, Pete Townshend, classe 1945, tutti e due nati a Londra. Ho avuto la fortuna di vederli dal vivo nella prima data del loro ultimo tour e sono ancora veramente bravissimi. Gli anni sono passati, ma loro sono sempre dei grandi personaggi da palcoscenico. The Who, Behind Blue Eyes, pezzo iconico, tratto da una registrazione dal vivo, catturata il 25 luglio 2023. C'era anche la Heart of England Philharmonic Orchestra che li aiutava, poi c'erano anche dei sintetizzatori e altri strumenti vari per quest'album dal vivo uscito proprio in questi giorni, che raccoglie tutti i grandi successi di questa band storica inglese. È il momento ora di un cantautore americano, arriva da Cleveland, è un classe 1994, si chiama Tyler Ballgame.

Artista americano che arriva dall'hip hop, però ha cambiato genere musicale, si chiama Tyler Ballgame. Live It Down era il titolo di questo suo nuovo singolo, che anticipa un nuovo album che, diciamo così, conferma anche un po' la sua crescita artistica rispetto agli esordi, con una produzione decisamente più curata. Il 9 ottobre invece uscirà Do Not Dare to Dream, che è il nuovo album dei grandiosi Teenage Fan Club, band nata nel 1989 in Scozia. Il loro nuovo singolo si intitola Day in the Sun. Teenage Fan Club.

0: Rock Wave, l'onda del rock con Alberto Prisco.
1: Teenage Fan Club con Day in the Sun, giorno nel sole, è un testo ottimista che esplora il cambio di prospettiva e la conoscenza di una rinnovata luce interiore attraverso la forza di condividere un nuovo amore, così dicono le note ufficiali. Band fondata nel 1989, i frontman ci sono ancora, ovvero Norman Blake e Raymond McGinley. Intanto dall'Australia un supergruppo, si chiamano Pain Gain.

Dead Dog Dream, che starebbe per il sogno del cane morto. Pain Gain, questo gruppo australiano decisamente interessante, fanno questo dream pop molto molto sognante. Ma intanto Coming Home, il brano che state ascoltando, è degli Embrace.

0: Rock Wave.
1: È uno dei pezzi preferiti per il sottoscritto dal nuovo album degli Embrace. Il pezzo si chiama Coming Home. Ho visto alcuni riferimenti a band come Mumford & Sons e Lumineers. Un po' si distacca dagli altri brani contenuti in questo nuovo album per la band di Danny McNamara. Hanno pubblicato ad oggi 8 album. Si sono formati nel 1993, più o meno in quel periodo, forse qualche anno più tardi, c'era un'altra band inglese che nasceva, The Boo Radleys. Anche loro sono tornati da poco con un nuovo lavoro. Il pezzo si intitola Solar Side e ce lo ascoltiamo insieme, Boo Radleys.

The Buradles, formazione fondata da Simon Rowbotham nel 1988. Il loro nuovo album uscito a maggio conteneva anche questa Solar Side, album molto variegato, c'è un po' di tutto in questo lavoro, c'è un po' di elettronica, alcuni brani un po' cantautorali e quello che abbiamo appena ascoltato, molto originale sicuramente, soprattutto se pensiamo alla produzione passata di questa band inglese. Arriva ora una cantautrice americana, si chiama Sarah Kaun, è in attività già da un bel po' di tempo perché ha pubblicato 6 album. Lei è nata a Denver in Colorado, ci regala il nuovo singolo dal titolo Not How I Hoped, un'atmosfera molto indie folk con una pedal steel guitar in grande evidenza e anche una bellissima chitarra acustica molto molto delicata. Ce l'ascoltiamo insieme, Sarah Kaun.

Vado, uno dei vari singoli che hanno introdotto questa sua nuova fatica ormai pronta e ormai in uscita. Il prossimo pezzo dura 100 secondi all'incirca ed è di una band londinese che è nata nel 2017, guidata da un frontman che si chiama Sox, per un genere musicale che i critici definiscono come baroque pop. Il pezzo si intitola Rufus ed è inserito in una compilation molto particolare che si intitola Pet Sounds, di cui vi sto parlando già da qualche puntata di Rock Wave. Praticamente sono storie di gatti, ben 8, poi 6 di cani e una di volpe, attraverso 15 grandi band che fanno indie pop, il tutto sotto la regia di un'etichetta inglese che si chiama Scapewalks. La band si chiama Tugboat Captain, il pezzo Rufus, che è un cucciolo di cane.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Radio Domus Novas ogni giorno conquista la vostra attenzione.
2: Puntualmente, migliaia di emozioni vi aspettano su Radio Domus Novas.
3: Stai ascoltando Rock Wave, playlist condotta da Alberto Prisco.

0: Rock Wave, l'onda del rock.
1: Forse avete riconosciuto la voce del cantante che avete appena ascoltato, si chiama Matt Berninger, è il frontman dei The Nation. Lo scorso anno ha pubblicato il suo secondo album da solista, Get Sunk, però c'è ora un singolo che sta circolando, si intitola Martin Mi Fazzo, un po' diverso dal suo genere musicale solito e soprattutto da quello della sua band di riferimento, però un pezzo assolutamente piacevolissimo. Continuiamo con i Metric, band indie rock che arriva dal Canada, esattamente da Toronto. Sono nati nel 1998 e sono sempre guidati dalla frontwoman Emily Hines. Ci ascoltiamo questo pezzo che fa parte del loro ultimo album, secondo me uno dei più belli, si intitola Leave You on a High.

Leave You on Henai, un pezzo che mette sicuramente in risalto la voce in falsetto della cantante di questa formazione canadese, lo ripeto ancora, Metric, giunti al decimo album, formazione in attività dal 1998. Ancora una frontwoman, ancora una voce femminile che è quella della cantante di un gruppo svizzero che si chiama Soft Loft. Lei si chiama Jorina Stam. La band pubblicherà a breve il nuovo album, si intitolerà Throw the Dice, che contiene anche questo pezzo dal titolo Wednesday. Soft Loft.

Soft Loft dalla Svizzera, questo gruppo indie pop nato nel 2022, molto bello, molto piacevole questo pezzo che farà parte di Throw the Dice, album in uscita a settembre. Ma intanto attenzione, perché torna una band inglese, si chiamano The Howlers, il loro album uscirà ad ottobre, intanto c'è questo pezzo, Cold Sweat.

The Howlers, band londinese, sono nati nel 2019, hanno già pubblicato un album, il secondo uscirà il 9 ottobre. Cold Sweat era il titolo di questo singolo, con dei sintetizzatori in grande evidenza. Continuiamo ora con una cantautrice che arriva dall'Australia, si chiama Julia Jacklin. Il pezzo fa parte del suo ultimo lavoro, si intitola Get Away From Me.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Julia Jacklin, classe 1990, arriva da Sydney. Ti ho fatto ascoltare questo pezzo, tutto basato su alcune chitarre jungle rock. Get Away From Me, I Think I Love You Soon, era il titolo di questa canzone. Non manca molto alla fine della puntata, ma state incollati con noi, perché fra poco arriverà il nuovo singolo degli Strokes, ma prima di questo c'è il nuovo pezzo di Family Stereo, che è un gruppo che arriva da Londra. Il pezzo si chiama Fault Lines.

Non c'era bisogno di presentare gli Strokes con il cantato inconfondibile di Julian Casablancas, cantato un po' svogliato, un po' tirato, diciamo così. Lonely in the Future è il titolo del loro nuovo singolo, fa parte dell'album Reality Awaits, album prodotto dal grande Rick Rubin, che segna il ritorno di questa band newyorkese dopo un po' di tempo, anche se poi loro fanno molti concerti dal vivo, insomma in un modo o nell'altro c'è la possibilità sempre di ascoltarli. Formazione che è nata, lo ricordo, nel 1998. Continuiamo con gli Afghan Whigs, nuovo singolo si intitola My Lover, l'album si intitola Soft Control per la band di Greg Doolittle.

0: Rockwave, il meglio della musica rock.
1: Era la band di Cincinnati degli Afghan Whigs con My Lover dal loro album Soft Control. Vi lascio con una canzone dei Penelope Isle, formazione nata nel 2013 per volontà di Jack e Lily Walter, che poi hanno anche dei progetti paralleli di una certa importanza. La canzone si intitola I Loved You Robert Pattinson ed è ovviamente dedicata alla figura dell'attore Robert Pattinson. Vi mando un abbraccio molto forte. Spero che questa trasmissione, che ha alternato grandi ritorni a band emergenti, sia stata di vostro gradimento e vi aspetto puntuali con il prossimo episodio di Rock Wave. A prestissimo, ciao!

0: Rock Wave. L'onda del rock termina qui. Per restare in contatto con noi, scrivi una mail a rockwave60@gmail.com.
1: Questa è Radio Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio. Radio Domus Novas.
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Sardegna. Sulla strada statale 128 bis centrale sarda è attivo un senso unico alternato di 200 metri circa all'altezza dello svincolo di Ponte Molinu in provincia di Sassari. Sulla strada statale 131 Carlo Felice è attiva una riduzione di carreggiata di circa 2 km tra lo svincolo per Villa Santa e lo svincolo per Villa Nuva Forru in entrambe le direzioni. Sulla strada statale 125 orientale sarda è attivo un senso unico alternato di circa 1 km e 200 metri in tratti saltuari in base alle esigenze di cantiere in prossimità dello svincolo di Burcei in provincia di Cagliari. ANAS ricorda: la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente, salva il tuo viaggio. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Radio Domus Novas, la prima web radio dei volontari della Protezione Civile.
4: Ben ritrovati con le previsioni del tempo della Sardegna a cura di ICNOS, la Sardegna in diretta. L'alta pressione subtropicale si rafforza ulteriormente sulla Sardegna e venerdì 28 agosto porterà una giornata caratterizzata da tempo stabile, ampiamente soleggiato e temperature ancora decisamente elevate. Qualche nube proverà a presentarsi all'appello durante le prime ore del mattino, ma avrà vita breve. Nel corso della giornata il sole tornerà rapidamente protagonista su gran parte dell'isola. Sul litorale occidentale, lungo le coste orientali e meridionali, sulle zone interne settentrionali e sui rilievi avremo condizioni prevalentemente serene o poco nuvolose. Durante la mattinata saranno possibili nubi sparse e locali annuvolamenti, destinati però a lasciare progressivamente spazio ad ampie schiarite. Situazione leggermente più variabile sulle zone interne meridionali, dove la nuvolosità potrà risultare a tratti più presente nella prima parte della giornata. Anche qui, però, il pomeriggio vedrà prevalere decisamente le schiarite. Temperature. Caldo africano ancora protagonista. Il promontorio subtropicale continuerà a richiamare verso la Sardegna masse d'aria molto calda provenienti dal Nord Africa, mantenendo le temperature su valori nettamente superiori alle medie climatiche del periodo. Il caldo sarà particolarmente intenso nelle pianure e nelle vallate interne, dove le massime potranno raggiungere diffusamente valori compresi tra 36 e 40 gradi. Le aree più esposte all'accumulo di calore, in particolare la Valle del Tirso e il Campidano, potranno registrare picchi ancora superiori, localmente nell'ordine dei 42-44 gradi. Sarà quindi un'altra giornata da caldo estremo, soprattutto nelle ore centrali e nelle zone lontane dall'influenza mitigatrice del mare. Il calendario dice fine agosto. Il termometro, evidentemente, non è stato informato. Venti inizialmente deboli dai quadranti sud-occidentali, con tendenza ad attenuarsi e a ruotare progressivamente dai quadranti nord-occidentali nel corso della giornata. Non sono attesi, in generale, regimi di ventilazione particolarmente sostenuti. Mari. Mare di Sardegna, mosso. Canale di Sardegna, mosso. Mar Tirreno, mosso. Queste erano le previsioni meteo della Sardegna di venerdì 28 agosto. Vi ringraziamo per averci preferito e vi rimandiamo alle prossime informazioni meteo di ICNOS, la Sardegna in diretta.

0: due minuti.
1: Estate!
0: Un libro.
2: Partire sembra sempre la risposta. Costruirsi altrove, reinventarsi, tenere il passato a distanza di fuso orario. Ma poi arriva un momento, un ritorno, una festa, un profilo sui social, in cui tutto quello che avevamo lasciato è ancora lì, ad aspettarci, esattamente dove l'avevamo lasciato. Io sono Gianluca Melilli, benvenuti. Con Due Minuti un Libro oggi entriamo in un romanzo generazionale che racconta cosa resta di noi quando smettiamo di muoverci. E se anche tu scrivi romanzi in cui le relazioni contano più delle trame, su 2minutiunlibro.it trovi gli strumenti giusti per far arrivare il tuo libro ai lettori che aspettano di leggerlo. Oggi tocca a Gabriella Dallago con Giorni Futuri. La fine di un'amicizia può far tremare il mondo anche più della fine di un amore. Almeno per Irene e Ottavia è andata così. La loro è sempre stata una simbiosi giocata sugli opposti. Una al liceo si nascondeva, l'altra era la più popolare. Una è cresciuta con una madre molto ingombrante, l'altra con una madre molto assente. A una piaceva Pietro, ma a Pietro piaceva l'altra. Perché adesso non si parlano più? Con una scrittura contemporanea e letteraria, l'autrice ci trascina tra i nondetti e i giochi di specchi di un'amicizia tra due millennial a partire da una domanda. Provare a tenere in vita un rapporto finito è un gesto di speranza o di paura? Di Gabriella Dallago, Giorni Futuri. Edizione Einaudi.
3: Lo smooth jazz è un genere musicale derivante fondamentalmente dal jazz.
4: Questo lo dice Wiki. Sapete cosa vi dico io? Jazz e dintorni. Tutto il meglio dello smooth jazz, bossa e contemporary jazz in un'unica ora con Marco e Del Vagis. Poche parole e tanta musica. Il jazz e dintorni sarà in onda il venerdì sera alle 21 su Radio Domus Novas. Ti aspetto.
5: Jazz e dintorni. Tutta un'altra musica.
6: Questa è Radio Domus Novas. Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica. Il meglio della musica. Di oggi e di ieri. Lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con Questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. La tua guida sicura tra le onde radio.
7: Ehi, dico a te, sì, proprio a te. Se fumi, non gettare mozziconi o fiammiferi accesi, anche se sei in macchina o nei pressi del mare. Non utilizzare a sproposito qualunque tipo di fuoco d'artificio. Le marmite catalitiche possono incendiare facilmente l'erba secca e se ti trovi in una zona a rischio di incendio boschivo, presta attenzione all'ambiente che ti circonda. Con queste piccole e semplici regole puoi salvare la nostra splendida Sardegna. Campagna sugli incendi a cura di Radio Domus Novas e Associazione Difesa Ambiente e Volontariato Domus Novas.
8: Idea News Magazine.
1: Ed ora abbiamo in collegamento il professor Alberto Contri per approfondire il tema dell'intelligenza artificiale. Allora, vogliamo spiegare che cosa sta succedendo nella competizione tra Cina e Stati Uniti, appunto, sull'intelligenza artificiale. Quindi ci spiega che cosa sono questi modelli aperti, modelli open weight che propone la Cina, modelli meno costosi rispetto invece all'intelligenza artificiale che propone la Silicon Valley, e poi faremo delle considerazioni anche di carattere etico.
9: Detto in parole semplici, i sistemi di intelligenza artificiale proposti dalla Silicon Valley, ChatGPT, OpenAI, eccetera, Anthropic, si basano su un concetto ispirato al gigantismo americano, cioè per poter fare una grande quantità di calcoli è necessario avere dei data center, che sono questi enormi centri con dei server giganteschi, ma grandi come dei campi di calcio, che servono per nutrire di elettricità questi computer così energivori, ma anche per raffreddarli con enormi quantità d'acqua. E questo è uno dei problemi che sta emergendo in tutto il mondo, perché già adesso la quantità di energia necessaria e la quantità d'acqua necessaria per tenerli accesi, farli funzionare e raffreddarli non è sufficiente. Che cosa è successo? Che pochi giorni fa, la settimana scorsa, alla presenza di Xi Jinping, segno che questa era un'iniziativa di carattere governativo, sono stati presentati 3 nuovi sistemi e qualche giorno dopo un quarto, che rivoluzionano completamente questo mercato, nel senso che non richiedono tutta questa energia, non richiedono tutto questo gigantismo di data center, possono girare addirittura su singoli computer un po' ben attrezzati, ma comunque singoli computer, e soprattutto sono disponibili a dei costi estremamente limitati. Quindi la potremmo definire la mossa del cavallo del sistema cinese, che l'ha studiato per anni. E come mai l'ha studiato per anni? Perché, come si dice, la necessità aguzza l'ingegno. Siccome l'America aveva posto delle restrizioni sulla vendita dei chip necessari per costruire questi data center, che sono della Nvidia si scrive, i cinesi hanno cercato di trovare una modalità di fare a meno di utilizzare questi chip costosi e complessi, e soprattutto di fare a meno di tutta questa energia, di tutta quest'acqua, e ci stanno riuscendo. E quindi questo adesso diventa una battaglia veramente non da poco. Il problema qual è? Che da noi non si capisce perché, probabilmente per un certo ritardo culturale, per mancanza di competenza o per altro, forse, non lo so, si invece si sta accelerando con 2 progetti governativi per ridurre i tempi per la costruzione di questi data center. Ce ne sono diversi in Italia, che però sono basati sul concetto del gigantismo. Questo gigantismo che cosa comporta? Già ci sono state manifestazioni in Texas, in Scozia, ma anche alla Chiarella recentemente in Lombardia, perché i cittadini stanno sperimentando che per fornire energia e acqua ai data center addirittura queste 2 fonti essenziali vengono razionate ai cittadini, e quindi è ovvio che i cittadini siano ampiamente preoccupati e si ribellino.
1: E quindi siamo preoccupati anche noi qui vicino a Cremona per la progettazione di un grandissimo data center. Siamo preoccupati anche per altre motivazioni di ordine etico sull'impatto dell'intelligenza artificiale in ambito militare, ma anche nell'apprendimento, quindi siamo preoccupati per i nostri bambini. Avremo sicuramente occasione di approfondire ulteriormente, Alberto.
9: Certo, ma questo, diciamo, è l'aspetto minore, perché con un'adeguata educazione l'intelligenza artificiale può risultare estremamente utile. Certo che se si fa tutto questo per poi applicarla per la guerra o per altre attività, le cose non vanno bene. Comunque l'aspetto più preoccupante, ripeto, è questo: la Cina sembra aver imposto alla storia una svolta fondamentale che sta spiazzando gli Stati Uniti, che sta spiazzando la Silicon Valley. E quindi è probabile, dicono gli esperti, che si creino 2 mercati, uno di nicchia ai quali si rivolgeranno quelli che non vogliono mollare questi nomi altisonanti che hanno cominciato, che darebbero più garanzie secondo loro, e invece un mercato molto più popolare, che tra l'altro i cinesi hanno sviluppato proprio per il mercato africano, per esempio, dove loro sono già molto presenti, hanno costruito intere città, intere megalopoli, e poter offrire questi sistemi a costi bassissimi e senza necessità di questi dispendi di energia e di acqua può diventare fondamentale. Quindi è importante che la popolazione si informi e si renda conto che ci si sta muovendo in questo momento su una posizione che però è solo di una settimana scorsa, che diventa antistorica dal punto di vista del mercato stesso.
1: Grazie professor Alberto Contri per averci aiutato a comprendere meglio, avere maggiore consapevolezza su questo problema.
9: Grazie a voi, alla prossima.
0: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.

0: La violenza negli stadi è il modo più vile di uccidere lo sport.
1: Gli altri sono te. Rispettati.
2: Ci sono momenti da sognare, altri per giocare, altri ancora per la voglia di ritmo. Ci sono momenti dove la tua unica compagna è la radio. Radio Domus Novas è sempre con te. Radio Domus Novas, momenti da vivere.

questa nuova settimana con Vinicio Capossela, che ritorna a 30 anni dalla pubblicazione de Il ballo di San Vito, una nuova rilettura della canzone Bodyguard realizzata insieme a Capovilla alla fanfara milanese FanFest AI. La canzone nasce dall'incontro tra i due artisti che per la prima volta hanno lavorato insieme in studio e si lega anche all'omaggio a Don Andrea Gallo celebrato a Genova il 30 maggio. Disco novità, Vinicio Capossela, featuring Pierpaolo Capovilla, tutti bodyguard.

0: Tu ti alzi alla mattina con le bombe in Ucraina, genocidio in Palestina, sgombri, abusi in quantità. Qualcuno spieghi agli sbirri?
1: I sicuri innamorati mangano e lì sono inutili.

0: 7 bodyguard, 10 bodyguard, 20 bodyguard, soltanto bodyguard.
1: Per la mia santità.
2: Disco novità, Vinicio Capossela, Futurin Pierpaolo Capovilla, tutti bodyguard.
3: Disco novità, Radio Domus Novas.
4: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di... Io sono Manuel.
5: E io sono Chiara.
4: Ai matrimoni e party.
5: Ma senza crisi di nervi.

0: Diciamoci la verità, hai presente quando qualcuno dice dai organizziamo una bella festa?
1: Presentissimo, all'inizio sei gasatissimo e ti immagini già a sorseggiare cocktail in piscina come un VIP.
0: E tre giorni dopo ti ritrovi con le lacrime alle 2 di notte a litigare con un foglio Excel perché lo zio Berto non può stare vicino alla zia Agata.
1: Esatto, tra parenti serpenti, budget che lievitano come panettone a Natale e fornitori introvabili, la festa si trasforma in un film horror.
0: Ma prima di annullare tutto e scappare in un paese senza estradizione, sappiate che oggi l'intelligenza artificiale può farvi da coordinatore di regia spietato e a costo zero.
1: La prima ancora di salvezza per non impazzire si chiama Event Geek, o le funzioni AI dedicate di Joy per chi si sposa.
0: Praticamente gli inserite la data dell'evento, quanti soldi avete in tasca, anche pochi, e il numero di invitati, ed ecco la magia.
1: L'AI vi sforna un piano d'azione spietato mese per mese, dicendovi esattamente cosa fare oggi ed evitandovi di ridurvi a comprare i festoni 5 minuti prima della festa.
0: Ma la cosa migliore è che vi blocca le mani sul portafoglio. Applica l'algoritmo antisalasso, distribuendo i soldi tra cibo, musica, location e senza sorpresa all'ultimo secondo.
1: In pratica, vi impedisce di spendere l'80% del budget nel noleggio di un'alpaca da cravatta, lasciando 3 euro per il catering.
0: E veniamo al momento diplomazia internazionale, la temibilissima disposizione dei tavoli.
1: Oh, lì siamo a livello di risico geopolitico. L'ex fidanzato, il cugino complottista, la suocera critica, mettere tutti insieme e un campo minato.
0: Qui usiamo l'AI in stile risolutore di crisi. Scaricate l'app Table Planner AI oppure date in pasto al sistema la lista invitati, inserendo le note sulle varie antipatie.
1: Tipo, Marco non parla con Luca dal 2018, o zia Maria, se c'è musica alta, protesta con i vigili.
0: L'algoritmo fa 1 milione di simulazioni al secondo e vi crea la mappa dei tavoli perfetta, dove tutti sorridono e nessuno si tira i panini in faccia.
1: E per la grafica? Niente più reperse con colla, forbici o programmi da grafici professionisti.
0: Esatto, con Canva Magic Studio descrivete a voce l'atmosfera e ci pensa lui.
1: In 2 secondi avete partecipazioni, menu e segnaposto coordinati, pronti da inviare direttamente sulla chat di gruppo di WhatsApp per far morire di invidia tutti.
0: Usare l'AI per la logistica vi permette di arrivare alla vostra festa riposati, sorridenti e soprattutto ancora lucidi. Mandate gli inviti, stappate le bottiglie e buon divertimento. Alla settimana prossima.
1: Ciao.

0: Radio Domus Novas, la radio dei volontari della protezione civile. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.
1: Quinta ondata di calore con punte di 43-45 gradi nelle isole maggiori, temporali forti al nord. Nella prima parte della giornata soleggiato su tutto il sud, nonché sul Lazio, Abruzzo e Molise, sul resto del centro e al nord nubi sparse, rovesci su Alpi e Prealpi. Nel pomeriggio instabilità a nord del fiume Po, con temporali. Sole e caldo sulle regioni centro-meridionali con massime eccezionali per il periodo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
2: Ce l'avevo in casa e l'ho preso.
3: Ma come sapevi se ti eri beccato un virus o un batterio?
2: Pensavo che un antibiotico funzionasse per tutto, ma forse no.
3: Usa gli antibiotici con consapevolezza. Assumili solo secondo le prescrizioni del tuo medico.
4: È un'iniziativa AIFA con il Ministero della Salute. Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Eccomi qua, come tutte le settimane, con il jazz e dintorni. Ho preparato una playlist che mi auguro sia del vostro gusto musicale. Ogni settimana vado a spulciare nel fantastico mondo dello smooth jazz recente, ma anche con qualche anno sulle tracce. Ci sarà una canzone da veri buon gustai con Quincy Jones ed un bel momento di grandi novità. Ci sarà soprattutto un disco remixed di Nacho Valenciaga. Una bellissima novità per questo artista spagnolo che fa musica veramente interessante. Adesso partiamo con le prime tre canzoni. Ascolteremo il primo dei due artisti spagnoli. David Margam è uno dei chitarristi, produttori e compositori più apprezzati della scena del jazz e del funk contemporaneo, tanto in Spagna, tanto a livello internazionale. Il pezzo sarà Magnetic, un suono pieno e coinvolgente. Poi ci sarà una dolcissima Jessie J, un sax che suonerà le note di Beso del Sol. Ancora aria di Spagna, anche nel titolo. E proseguiremo con la terza canzone, come annunciato l'altro spagnolo. Fa musica da Independent. E i risultati delle produzioni però sono da artista veri top, da Remixed, suo nuovo lavoro, una canzone che suona le note di After Spyro Gyre Show, probabilmente delle sensazioni uniche che ha provato Nacho Valenciaga dopo un loro concerto. Ora, godetevi la musica e buon jazz dintorni.

0: Stai ascoltando Jazz e dintorni. Jazz e dintorni.
1: Prenderemo l'aereo e faremo tappa in America, dove entreremo nel mondo della biondissima Paula Atherton. Una bella canzone fresca che si intitola Ride on Time. Un bel ritmo che sicuramente farà muovere le vostre anime. Delicato e molto protagonista è il suo sax. Bellissima canzone. Poi si ascolta la musica di Roberto Restuccia. La sua formazione musicale, dice Roberto, è in gran parte autodidatta, ma ama spesso dire di aver frequentato la University of Slash, imparando a suonare ascoltando le registrazioni su VHS dei concerti dei Guns N' Roses, mentre l'evoluzione della sua sensibilità jazz e blues è influenzata da figure come Chuck Loeb, George Benson, Larry Carlton, Jeff Golub. Saremo nel disco End to Earth con il brano De Nada. E poi, se siete veri intenditori di musica, una grande chicca. Arriva Mr. Quincy Jones, un pezzo stupendo, un intersecarsi di stili che fanno di Ironside un grande classico. Vi ricordo che state ascoltando Jazz dintorni, e quindi buon ascolto.

0: La velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Radio Domus Novas, la prima web radio dei volontari della Protezione Civile.
2: Jazz e dintorni.
3: Ancora una chitarra che ci dà sollievo, che ci colpisce per la pulizia del sound. Lui è Freddy Fox, il chitarrista, compositore e produttore che torna con un nuovo brano dal suono eccezionale e dalle sonorità estive rilassanti. Con la partecipazione di musicisti di altissimo livello come Barry Eastmond, Michael Browning, Al Turner, Michael White, Lenny Castro, dimostra ancora una volta la sua immensa capacità di musicista, autore e produttore. Ecco per tutti voi Grateful. E poi un'altra chitarra, oggi strumento top, Joel Del Rosario. L'abbiamo già passato diverse volte in trasmissione, ma sinceramente lo farei passare ogni settimana. È bellissima e da ritmo tipicamente estivo. Suona Chasing Sunset. Proseguiremo il jazz e dintorni che vi porterà nel mondo di questa grande artista, Nicole Henry. Fin dal suo debutto si è affermata tra le interpreti più acclamate del mondo jazz, grazie ad una potente combinazione di capacità vocali dinamiche, fraseggio impeccabile e profonda risonanza emotiva. La sua voce è unica e lo potrete notare ascoltando Everything Is Fine.

Siamo quasi giunti alla conclusione del programma. Ci arriveremo ascoltando tre canzoni che non hanno in comune nulla, se non il fatto di essere suonate da grandi artisti di questo mondo, il nostro, quello dello smooth jazz o contemporary jazz. Lo abbiamo già ospitato con una delle tracce importanti da Slight Ascent, disco del 2026. Molto bello. Ho scelto per voi, nella nostra passeggiata musicale, questo ritmo fresco di Second Time Around. Lui è Ray Obiedo. Italianissimo invece è il signor Rocco Ventrella, una delle prime produzioni targate 2005, un disco dedicato a Grover Washington Jr. Simpatico il suo sax che suona Mr. Grover, un disco che più passa il tempo e più diventa buono da ascoltare in relax, un po' come il vino. Vi faccio una domanda: quale sarà la prossima canzone e di chi? Ci sarebbero troppe risposte. E allora ve lo presento. Sono molto preso dal suono della chitarra di Adam Avley, e forse ve ne siete accorti. Potevo chiudere la trasmissione senza un suo pezzo? Credo di no. E quindi lo ascolteremo insieme a Dave Cotts nel pezzo che si chiama Automatic, da Electric, il suo ultimo album. Vi saluto, ci sentiamo al prossimo Jazz Dintorni, qua, sempre con Marco Del Weiss. Alla prossima, e adesso, buon ascolto con la musica.

Senti anche tu queste vibrazioni? Sono le onde di Domus Novas, il nuovo hub radiofonico che spazza via l'ordinario. Troverai qui da noi previsioni meteo, emergenze ambientali e tante informazioni utili. Siamo la tua bussola per un viaggio sicuro attraverso qualsiasi tempesta. Domus Novas, dove la sicurezza e l'intrattenimento si incontrano. Dai grandi successi contemporanei al meglio della musica di sempre, qui è dove il mondo si trasforma in suoni. Domus Novas, dove la voce e la sicurezza si fondono per offrirti il meglio. E poi programmi, rubriche che rendono la nostra radio davvero unica. E ora fai un salto nel futuro, scarica anche tu l'app Domus Novas su Android ed Apple Store. Domus Novas, la tua guida sicura tra le onde radio.

Questa, questa è Radio Domus Novas. Questa è, questa è Radio Domus Novas. Radio Domus Novas. Il meglio della musica, il meglio della musica di oggi e di ieri lo trovi solo su Radio Domus Novas. Accendi la tua giornata con questa è

0: everybody scream! Oh Lord!
1: Immergiti nelle sue acque. Lasciati ispirare dall'infinità dei suoi profumi, dalla sua bellezza secolare. Ma non dimenticare. Abbi cura di lei, proteggila dai comportamenti irresponsabili. La Sardegna ha bisogno anche di te. Previeni gli incendi e se ne avvisti uno, chiama il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale al numero 1515.

ma sento tutto solo. Dito cor, sarà che sì, sarà che no, ma tu sì. Vincere, te volesse navore.

0: C'è un mostro enorme che galleggia negli oceani. Oltre 5 trilioni di pezzi di plastica che stanno compromettendo la salute dei nostri mari e che dobbiamo combattere per proteggere questo spettacolo incontaminato. Forse non lo sapete, ma più del 40% della plastica viene usato una sola volta e poi gettato. Una bottiglia può restare intatta per 450 anni o per sempre. Ogni minuto in tutto il mondo si vendono quasi 1 milione di bottiglie di plastica. Quelle che non vengono smaltite finiscono negli oceani o sulle nostre spiagge. Chissà come saremo tra 30 anni e come sarà il nostro futuro. Di una cosa siamo certi. Entro il 2050 tutte le specie di uccelli marini del pianeta avranno consumato plastica. Per fermare questo disastro, evitiamo la plastica monouso.
1: Facciamo la scelta giusta. Scegliamo il pianeta.
2: One ticket, please. Long wish everybody's there. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's at home.

Sei tu l'unica per me, non c'è niente di simile. Un giorno sei entrata nei miei sogni e hai reso tutto possibile. E ho imparato tra sogni e realtà imprevedibili che l'amore esiste.

anche noi siamo partner di webradioitaliane.it, sito e gruppo Facebook, dove potrai ascoltare le web radio italiane e dove è possibile scambiarsi informazioni, curiosità, collaborazioni e consigli riguardanti il mondo musicale e radiofonico. Vieni anche tu su webradioitaliane.it e ascolta la nostra musica.

Tifosi del Cagliari, ci siete tutti? La vostra presenza allo stadio è una presenza importante. La vostra presenza agli incontri di calcio del Cagliari serve a incoraggiare la squadra verso traguardi sempre più prestigiosi. Forza Cagliari!

Welcome to this new episode of House Club Set Radio.

0: House Club Set. Stay tuned.
1: Se c'è il pericolo di una piena, non so stare sui ponti o vicino ai fiumi. Se la tua casa è minacciata da un'alluvione, chiudi il gas, stacca la corrente e raggiungi i piani superiori. Usa il telefono solo per chiedere soccorso. E ricorda, la protezione civile

0: che sto parlando, per questo non sono io.
1: Hai scelto di metterti in gioco. Hai scelto di non arrenderti. Hai scelto di ascoltare il tuo cuore. Hai scelto di goderti ogni momento. Superare i limiti di velocità non è un incidente, è una scelta. Rispetta sempre i limiti di velocità.

0: money.
1: Non bruciare con il fuoco, non scherzare, che se bruci la foresta viene uno che ti arresta.
2: E la pena più leggera sono 4 anni di galera.
3: E poi costa ai cittadini un bel mucchio di quattrini.
1: Stacci attento con la fiamma, che lo dico alla tua mamma.
4: Stacci attento alla foresta, che poi niente più ci resta.
5: Fai come me, spegni il fuoco. Se avvisti un incendio, chiama il 1515 del Corpo Forestale dello Stato.

roses in the Spanish courtyard. Lovers walk.

0: non mi guardo più.
1: Io mi troverei brutta quando tu non sei accanto a me. Non sopporto più.

fai parte ormai di me. Ma io sono stanca, stanca di far finta che sto bene insieme a te.

Ora stai comodamente viaggiando. Hai voglia di accenderti una sigaretta, prego. Fumare fa male, d'accordo. Ma in una sigaretta c'è qualcosa che fa ancora più male. Un bosco distrutto per un semplice e apparentemente innocuo mozzicone gettato dal finestrino dell'auto. La prossima volta, pensaci. Ogni anno nel mondo, in Italia, nella nostra regione, vanno in fumo milioni di ettari di bosco. Campagna di prevenzione incendi a cura di Radio Domus Novas.

Mettono a rischio la nostra salute, non rispettano la nostra sicurezza, favoriscono la criminalità e sono sempre in agguato. Non fidarti. I prodotti contraffatti sono un pericolo per tutti. Segnala i casi di contraffazione alla Federconsumatori o telefonando allo 06 47055 800. Io non voglio il falso. È una campagna Associazioni Consumatori, Ministero dello Sviluppo Economico.